0: Radio Italia anni 60, la musica più amata di sempre.
1: Ti ho guardato e per il momento non esistono due occhi

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: Voglio il tuo profumo.

0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
1: La valigia blu non

unico e odio la domenica. Suonicchio la melodica così. Pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi. E sono figlio unico pure di madre vedova.

carico. Lei suona l'arpa celtica così: pling, pling, pling, plong. Io sono un caso clinico, magari anche poliedrico, di infantilismo cronico io

0: Sono le 2:58.
1: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
2: Ben ritrovati, l'appuntamento con l'informazione dall'Emilia Romagna di Radio Italia nei 60, studio Marcello Bartolini. In apertura di questa edizione la cronaca, tragedia sulla rampa dell'Interporto a Bentivoglio nel Bolognese, nello scontro frontale tra un'auto e un camion ha perso la vita Said Rahimane, 52enne marocchino, è accaduto ieri poco dopo le 14, l'uomo stava percorrendo la rampa a doppio senso che permette di entrare e uscire dal polo logistico quando la sua auto avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva un camion condotto da un 51enne, anche lui di origine marocchina. L'impatto frontale è stato violentissimo. Il 52enne è rimasto incastrato nell'abitacolo. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, ma anche dei sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Ma per Said Rahimane non c'era già più nulla da fare, era morto sul colpo. Parliamo adesso della classifica del Sole 24 Ore sulla criminalità. 7 province della nostra regione sono nelle prime 20 posizioni nazionali per numero di delitti denunciati ogni 100.000 abitanti. Bologna è quarta. Sentiamo Alberto Maio.
3: Anche se di poco, in regione le denunce di reato fra il 2024 e il 2025 sono in aumento. È quello che emerge dall'ultimo indice di criminalità del Sole 24 Ore, basato sui dati del Ministero dell'Interno. Per l'esattezza, in Emilia-Romagna nel 2025 sono state 206.826 le denunce, in rialzo dello 0,33% rispetto al 2024. Un dato in controtendenza rispetto al resto del paese, che invece registra un calo dei delitti dell'1,8%. Bologna è la provincia emiliano-romagnola più in alto in classifica per denunce ogni 100.000 abitanti e al quarto posto su 106 a livello nazionale. Segue Rimini, al sesto posto a livello nazionale, una posizione in meno rispetto al 2024, con un calo del 10,7% dei crimini denunciati. Reggio Emilia arriva al 18° posto con un più 7,8% di denunce, Modena è 20°. Tra le prime 20 province, a livello nazionale, ci sono anche Parma, Ferrara e Ravenna. Tra il 14° e il 16° posto chiudono Forlì Cesena e Piacenza, ai posti 36 e 38.
2: Una studentessa universitaria è stata molestata in pieno giorno su un autobus a Bologna. Successo ieri verso le 17 sul bus 19 della linea T per Casteldebole San Lazzaro. Sull'episodio indagano i carabinieri, sfruttando la distrazione dei tanti passeggeri che gli stavano attorno. Un uomo è riuscito ad allungare una mano verso la ragazza, palpandole l'interno coscia. Poi è uscito dal bus. La 24enne ha deciso di sporgere denuncia, raccontando l'episodio ai carabinieri della stazione Indipendenza. Adesso il caro carburante, trasporto pubblico locale a rischio, e l'allarme lanciato dall'associazione che riunisce le aziende di trasporto private. Sentiamo Alessio Bertini.
4: Caro carburanti, a rischio il sistema dei trasporti in Emilia-Romagna. A lanciare l'allarme il CAIPET, il comitato che riunisce l'associazione delle imprese private del trasporto persone, che ha presentato un report. Secondo il dossier, le aziende del settore perdono in media 43 centesimi per ogni chilometro percorso, uno squilibrio economico che sfiora i 10 milioni di euro all'anno. La colpa principalmente del caro gasolio.
5: Ci abbiamo artigiani e autisti che tutte le mattine si svegliano alle 4:30 della mattina per portare studenti e lavoratori, e non possono essere a carico degli autisti e delle aziende, diciamo, il sovraccosto che è dovuto, diciamo così, a tutte le contingenze che ci sono state.
4: Le aziende di trasporto privato garantiscono oltre 23 milioni di chilometri di servizi ogni anno, coprendo più del 20% del trasporto pubblico locale su gomma nella regione. All'aumentare del prezzo del gasolio con rincari medi del 37% tra marzo e settembre si aggiungono l'aumento del costo del lavoro, delle assicurazioni e delle manutenzioni.
5: Chiaramente il privato è quello che fa il servizio anche molte volte più marginale, che collega la collina con le grandi città, le aree meno densamente abitate, nei punti dove si va a scuola, dove si va a lavorare. Credo che sia fondamentale ripartire da quello che è un bisogno primario. Il trasporto pubblico locale è un servizio essenziale.
4: Il comitato chiede alla regione un tavolo permanente di confronto, risorse aggiuntive nel bilancio 2027 e un intervento del governo.
5: Se la situazione, non se, è diventata strutturale, la risposta deve essere assolutamente strutturale. Quindi il Ministero, con l'incremento del fondo per il trasporto pubblico locale, che viene, diciamo così, è stato stimato essere sottofinanziato di circa 800 milioni annui, e tutte le altre attività, come ad esempio l'incremento del costo del lavoro, il CCNL, che è stato approvato, che al momento non è completamente finanziato.
2: Nel servizio avete ascoltato le parole del coordinatore di CAIP Emilia Romagna, Davide Missiroli. È partito in Emilia Romagna il progetto pilota per individuare precocemente la leucodistrofia metacromatica, investimento regionale di 500.000 euro. Il Sant'Orsola di Bologna sarà il centro di riferimento per i neonati positivi. Il servizio di Gianluigi Lucarelli.
6: Dal 12 ottobre in Emilia Romagna parte il progetto pilota per lo screening neonatale della leucodistrofia metacromatica, una rara malattia genetica. L'obiettivo è individuarla prima della comparsa dei sintomi, aumentando la possibilità di cura. La regione investe quasi 500.000 euro con un contributo di 28.000 euro dell'associazione Voa Voa, proveniente dal 5 per 1000. Sant'Orsola di Bologna sarà il centro di riferimento per i neonati positivi, mentre le analisi saranno effettuate inizialmente al Meyer di Firenze. Per la terapia genica i bambini saranno indirizzati al San Raffaele di Milano.
7: La prevenzione è importantissima, perché in questa malattia è necessario arrivare per tempo, essere tempestivi, perché la cura funziona se diagnosticata prima dei sintomi. Una volta che i sintomi compaiono, la malattia galoppa velocemente e non c'è più possibilità di salvare questi bambini, che sono condannati a morte. E questi bimbi hanno una media di vita di 5 anni. È ovvio che per me è anche un sentimento un po' dolce amaro, perché se da una parte c'è tutta la soddisfazione, la felicità, d'altra parte c'è il pensiero che per mia figlia comunque non c'è niente da fare, e se ci fosse stato questo test alla nascita oggi non saremmo qua a parlarne.
8: Questo ci dice quanto sia importante continuare a investire negli screening. Negli anni sarà sempre più possibile fare diagnosi precoci di malattia, e quindi l'impegno verso gli screening è fondamentale, e in questo caso devo dire la società civile ci ha aiutato a fare meglio.
9: Abbiamo creato anche un nuovo modello per tutte le regioni che ancora sono indietro tecnologicamente per affrontare lo screening delle MLD, potersi rifare a questo modello e in regime di convenzione con il Meyer o con un altro laboratorio che si è già portato avanti, poter iniziare il progetto.
10: Ringrazio la mia regione, l'Emilia Romagna, però questo è un pit stop in un lungo viaggio, perché insomma, Stop MLD Italia significa portare questo protocollo, questo screening, questa serie di esami in tutta la penisola, proprio perché abbiamo a che fare con il dono più prezioso che abbiamo, che è la vita stessa.
2: Nel servizio avete ascoltato le parole di Giulia Ferrari, la mamma di Gioia, del presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale, del presidente dell'associazione Voa Voa Giulio De Barros e di Nec, cantante, testimonial dell'associazione Voa Voa. In chiusura allo sport, il basket vola in Francia, la Virtus Bologna, per sfatare un tabù con Paris Basketball, solo sconfitte nei 4 precedenti incontri. Neppure il tempo di archiviare una gara tosta sul piano fisico, perché spugnare il taglierce e portare via punti da Venezia non è mai facile, che per la Virtus Bologna è già il momento di rituffarsi in Eurolega per il secondo doppio turno settimanale. Un altro viaggio domani contro il Paris Basketball, palla 2 alle 20.45 all'Adidas Arena, poi venerdì sotto le due torri arriverà il Baskonia. 4 i precedenti tra le due squadre nella nuova Eurolega, con un bilancio complessivo di 4-0 a favore dei francesi. L'arrivo di coach Alex Monbru ha riplasmato le vunere, dando spazio alla creatività dei singoli, ma puntando soprattutto sul collettivo. Leader insieme al capitano Danny Lackett e Marcus Carr, punto di riferimento in un roster che può contare su elementi come Frazier, Klintman e Wendell Moore Jr. I successi contro Olympiacos e Bayern Monaco, seguiti da quelli con Maxima Roma e Venezia, evidenziano la forza del gruppo, il valore del collettivo, una squadra giovane che corre, difende, si aiuta e soprattutto si diverte. Domani a Parigi non sarà di certo una passeggiata. La squadra allenata da coach Maxime Lefebvre ha debuttato in Eurolega con la pesante sconfitta ad Atene sul parquet del Panathinaikos per 91-72. Poi 3 gare in casa con la Virtus, sarà la quarta di fila ma con pessimi risultati. Unico successo nel secondo match contro lo Žalgiris Kaunas, francesi battuti dal Partizan Belgrado, e nell'ultimo turno dall'Asvel Villeurbanne. Milan. La Virtus arriva all'appuntamento dopo il primo successo esterno stagionale in Eurolega, raccolta al Sap Garden di Monaco di Baviera contro il Bayern. In precedenza aveva domato i campioni d'Europa dell'Olympiacos al Paladozza. Attualmente Bologna occupa il decimo posto in classifica, ultimo disponibile per i play-in, con un bilancio di 2-2. Paris Basketball occupa invece il sedicesimo posto con un record di 1-3. Era questo l'ultimo servizio per questa edizione del nostro giornale. Grazie per averci seguito fin qui e tutti l'auguro di un buon proseguimento d'ascolto su Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione.
1: Il GR Ambiente dell'Agenzia DIA.
2: Si è svolta la prima conferenza nazionale polare ideata e coordinata dal CNR in collaborazione con Enea, INGV e OGS, con il patrocinio dei Ministeri della Difesa e dell'Università e della Ricerca. La comunità scientifica italiana impegnata nelle regioni polari si è incontrata per confrontarsi sugli ultimi dati e per definire priorità e prospettive. Dai lavori scaturisce la redazione di un documento strategico di indirizzo e supporto per le future politiche nazionali nei cosiddetti tre poli: Artico, Antartide e il gruppo Himalaya, Karakorum e Altopiano del Tibet, per comprendere i processi che governano il cambiamento climatico, per anticiparne gli effetti e fornire strumenti concreti a supporto delle decisioni politiche e delle strategie di adattamento. Il Nobel per la fisica ci ricorda quanto i poli siano veri laboratori scientifici, ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Studiare i poli significa conoscere la storia del nostro pianeta, ma anche comprendere meglio i cambiamenti che stanno interessando il clima, l'acqua, i mari. La dimensione delle popolazioni di specie selvatiche nel corso degli ultimi 52 anni è diminuita in media del 73%. Così il Living Planet Report 2026 del WWF. Allo stesso tempo, il rapporto evidenzia che la natura può riprendersi se la società percorre traiettorie chiare, capaci di innescare punti di svolta positivi nei sistemi energetico, agroalimentare e finanziario. Il rapporto evidenzia che il declino più marcato riguarda gli ecosistemi d'acqua dolce, meno 85%, seguiti dagli ecosistemi terrestri, meno 69%, e da quelli marini, meno 59%. La perdita e il degrado degli habitat rappresentano la minaccia più frequentemente segnalata per le popolazioni monitorate, seguita da sovrasfruttamento, cambiamento climatico, inquinamento, specie invasive e malattie. Sebbene il trend complessivo sia negativo, circa la metà delle popolazioni incluse nel Living Planet Report è stabile o in aumento. I segnali acustici sottomarini possono raccontare lo stato di salute del mare. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Ecological Indicators, condotto da un team multidisciplinare del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La ricerca è stata condotta mediante l'installazione di diversi idrofoni, microfoni progettati per registrare i suoni sott'acqua, nell'ambito di varie campagne sperimentali presso la piattaforma oceanografica Acqua Alta nel Mare Adriatico, a largo di Venezia. Grazie ai dati raccolti, i ricercatori hanno individuato una persistente oscillazione giorno-notte dei segnali acustici ad alta frequenza, non riconducibile ai soli fattori fisici ambientali. Tale andamento potrebbe riflettere i ritmi collettivi della componente biologica dell'ecosistema, configurandosi come una sorta di battito del mare, capace di restituire informazioni sul suo stato di salute. Si chiama PharmaGreen ed è il nuovo impianto pilota per la produzione rapida e a basso costo di biofarmaci utilizzando piante di tabacco che Enea ha inaugurato presso il centro ricerche Casaccia a Roma. Nell'ambito del progetto è stato prodotto un anticorpo ad ampio spettro capace di neutralizzare diverse varianti del virus responsabile del Covid-19. I test hanno confermato che l'anticorpo ottenuto mantiene la capacità di bloccare la replicazione delle varianti del virus, come già dimostrato da test su colture cellulari animali. Tra i principali vantaggi della produzione di biofarmaci in pianta spiccano innanzitutto il basso investimento iniziale e i ridotti costi di produzione, che rendono questa tecnologia particolarmente competitiva rispetto ai sistemi convenzionali basati su cellule animali. Altro punto di forza è la rapidità di produzione, che consente di ottenere le molecole desiderate in appena 3 settimane, accelerando in modo significativo lo sviluppo di nuovi prodotti terapeutici.
0: Radio Italia, anni 60.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
2: Ben ritrovati, l'appuntamento con l'informazione dall'Emilia Romagna di Radio Italia anni 60, in studio Marcello Bartolini. In apertura di questa edizione la cronaca, tragedia sulla rampa dell'Interporto a Bentivoglio nel Bolognese, nello scontro frontale tra un'auto e un camion ha perso la vita Said Rahimane, 52enne marocchino, è accaduto ieri poco dopo le 14, l'uomo stava percorrendo la rampa a doppio senso che permette di entrare e uscire dal polo logistico quando la sua auto avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva un camion condotto da un 51enne, anche lui di origine marocchina. L'impatto frontale è stato violentissimo, il 52enne è rimasto incastrato nell'abitacolo. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco ma anche dei sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso, ma per Said Rahimane non c'era già più nulla da fare, era morto sul colpo. Parliamo adesso della classifica del Sole 24 Ore sulla criminalità. 7 province della nostra regione sono nelle prime 20 posizioni nazionali per numero di delitti denunciati ogni 100.000 abitanti. Bologna è quarta. Sentiamo Alberto Maio.
3: Anche se di poco, in regione le denunce di reato fra il 2024 e il 2025 sono in aumento. È quello che emerge dall'ultimo indice di criminalità del Sole 24 Ore, basato sui dati del Ministero dell'Interno. Per l'esattezza, in Emilia-Romagna nel 2025 sono state 206.826 le denunce, in rialzo dello 0,33% rispetto al 2024. Un dato in controtendenza rispetto al resto del paese, che invece registra un calo dei delitti dell'1,8%. Bologna è la provincia emiliano-romagnola più in alto in classifica per denunce ogni 100.000 abitanti e al quarto posto su 106 a livello nazionale. Segue Rimini, al sesto posto a livello nazionale, una posizione in meno rispetto al 2024, con un calo del 10,7% dei crimini denunciati. Reggio Emilia arriva al 18° posto con un più 7,8% di denunce, Modena è 20°. Tra le prime 20 province, a livello nazionale, ci sono anche Parma, Ferrara e Ravenna, tra il 14° e il 16° posto. Chiudono Forlì Cesena e Piacenza, ai posti 36 e 38.
2: Una studentessa universitaria è stata molestata in pieno giorno su un autobus a Bologna. Successo ieri verso le 17 sul bus 19 della linea T per Casteldebole San Lazzaro. Sull'episodio indagano i carabinieri, sfruttando la distrazione dei tanti passeggeri che gli stavano attorno. Un uomo è riuscito ad allungare una mano verso la ragazza, palpandole l'interno coscia. Poi è uscito dal bus. La 24enne ha deciso di sporgere denuncia, raccontando l'episodio ai carabinieri della stazione Indipendenza. Adesso il caro carburante, trasporto pubblico locale a rischio, e l'allarme lanciato dall'associazione che riunisce le aziende di trasporto private. Sentiamo Alessio Bertini.
4: Caro carburanti, a rischio il sistema dei trasporti in Emilia-Romagna. A lanciare l'allarme il CAIPET, il comitato che riunisce l'associazione delle imprese private del trasporto persone, che ha presentato un report. Secondo il dossier, le aziende del settore perdono in media 43 centesimi per ogni chilometro percorso, uno squilibrio economico che sfiora i 10 milioni di euro all'anno, la colpa principalmente del caro gasolio.
5: Ci abbiamo artigiani e autisti che tutte le mattine si svegliano alle 4:30 della mattina per portare studenti e lavoratori, e non possono essere a carico degli autisti e delle aziende, diciamo, il sovraccosto che è dovuto, diciamo così, a tutte le contingenze che ci sono state.
4: Le aziende di trasporto privato garantiscono oltre 23 milioni di chilometri di servizi ogni anno, coprendo più del 20% del trasporto pubblico locale su gomma nella regione. All'aumentare del prezzo del gasolio con rincari medi del 37% tra marzo e settembre si aggiungono l'aumento del costo del lavoro, delle assicurazioni e delle manutenzioni.
5: Chiaramente il privato è quello che fa il servizio anche molte volte più marginale, che collega la collina con le grandi città, le aree meno densamente abitate, nei punti dove si va a scuola, dove si va a lavorare. Credo che sia fondamentale ripartire da quello che è un bisogno primario. Il trasporto pubblico locale è un servizio essenziale.
4: Il comitato chiede alla regione un tavolo permanente di confronto, risorse aggiuntive nel bilancio 2027 e un intervento del governo.
5: Se la situazione, non se, è diventata strutturale, la risposta deve essere assolutamente strutturale. Quindi il Ministero, con l'incremento del fondo per il trasporto pubblico locale, che viene, diciamo così, è stato stimato essere sottofinanziato di circa 800 milioni annui, e tutte le altre attività, come ad esempio l'incremento del costo del lavoro, il CCNL, che è stato approvato, che al momento non è completamente finanziato.
2: Nel servizio avete ascoltato le parole del coordinatore di CAIPET Emilia Romagna, Davide Missiroli. È partito in Emilia Romagna il progetto pilota per individuare precocemente la leucodistrofia metacromatica, investimento regionale di 500.000 euro. Il Sant'Orsola di Bologna sarà il centro di riferimento per i neonati positivi. Il servizio di Gianluigi Lucarelli.
6: Dal 12 ottobre in Emilia Romagna parte il progetto pilota per lo screening neonatale della leucodistrofia metacromatica, una rara malattia genetica. L'obiettivo è individuarla prima della comparsa dei sintomi, aumentando la possibilità di cura. La regione investe quasi 500.000 euro con un contributo di 28.000 euro dell'associazione Voa Voa, proveniente dal 5 per 1000. Sant'Orsola di Bologna sarà il centro di riferimento per i neonati positivi, mentre le analisi saranno effettuate inizialmente al Meyer di Firenze. Per la terapia genica i bambini saranno indirizzati al San Raffaele di Milano.
7: La prevenzione è importantissima, perché in questa malattia è necessario arrivare per tempo, essere tempestivi, perché la cura funziona se diagnosticata prima dei sintomi. Una volta che i sintomi compaiono, la malattia galoppa velocemente e non c'è più possibilità di salvare questi bambini, che sono condannati a morte. E questi bimbi hanno una media di vita di 5 anni. È ovvio che per me è anche un sentimento un po' dolce amaro, perché se da una parte c'è tutta la soddisfazione, la felicità, d'altra parte c'è il pensiero che per mia figlia comunque non c'è niente da fare, e se ci fosse stato questo test alla nascita oggi non saremmo qua a parlarne.
8: Questo ci dice quanto sia importante continuare a investire negli screening. Negli anni sarà sempre più possibile fare diagnosi precoci di malattia, e quindi l'impegno verso gli screening è fondamentale, e in questo caso devo dire la società civile ci ha aiutato a fare meglio.
9: Abbiamo creato anche un nuovo modello per tutte le regioni che ancora sono indietro tecnologicamente per affrontare lo screening delle MLD, potersi rifare a questo modello e in regime di convenzione con il Meyer o con un altro laboratorio che si è già portato avanti, poter iniziare il progetto.
10: Ringrazio la mia regione, l'Emilia Romagna, però questo è un pit stop in un lungo viaggio, perché insomma, Stop MLD Italia significa portare questo protocollo, questo screening, questa serie di esami in tutta la penisola, proprio perché abbiamo a che fare con il dono più prezioso che abbiamo, che è la vita stessa.
2: Nel servizio avete ascoltato le parole di Giulia Ferrari, la mamma di Gioia, del presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale, del presidente dell'associazione Voa Voa Giulio De Barros e di Nec, cantante, testimonial dell'associazione Voa Voa. In chiusura allo sport, il basket vola in Francia, la Virtus Bologna, per sfatare un tabù con Paris Basketball, solo sconfitte nei 4 precedenti incontri. Neppure il tempo di archiviare una gara tosta sul piano fisico, perché spugnare il taglierce e portare via punti da Venezia non è mai facile, che per la Virtus Bologna è già il momento di rituffarsi in Eurolega per il secondo doppio turno settimanale. Un altro viaggio domani contro il Paris Basketball, palla 2 alle 20.45 all'Adidas Arena, poi venerdì sotto le due torri arriverà il Baskonia. 4 i precedenti tra le due squadre nella nuova Eurolega, con un bilancio complessivo di 4-0 a favore dei francesi. L'arrivo di coach Alex Monbru ha riplasmato le vunere, dando spazio alla creatività dei singoli, ma puntando soprattutto sul collettivo. Leader insieme al capitano Daniel Hackett e Marcus Carr, punto di riferimento in un roster che può contare su elementi come Frazier, Klintman e Wendell Moore Jr. I successi contro Olympiacos e Bayern Monaco, seguiti da quelli con Maxima Roma e Venezia, evidenziano la forza del gruppo, il valore del collettivo, una squadra giovane che corre, difende, si aiuta e soprattutto si diverte. Domani a Parigi non sarà di certo una passeggiata. La squadra allenata da coach Maxime Lefebvre ha debuttato in Eurolega con la pesante sconfitta ad Atene sul parquet del Panathinaikos per 91-72. Poi 3 gare in casa con la Virtus, sarà la quarta di fila ma con pessimi risultati. Unico successo nel secondo match contro lo Žalgiris Kaunas, francesi battuti dal Partizan Belgrado, e nell'ultimo turno dall'ASVEL Villeurbanne. Milan. La Virtus arriva all'appuntamento dopo il primo successo esterno stagionale in Eurolega, raccolto al Sap Garden di Monaco di Baviera contro il Bayern. In precedenza aveva domato i campioni d'Europa dell'Olympiacos al Paladozza. Attualmente Bologna occupa il decimo posto in classifica, ultimo disponibile per i play-in, con un bilancio di 2-2. Paris Basketball occupa invece il sedicesimo posto con un record di 1-3. Era questo l'ultimo servizio per questa edizione del nostro giornale. Grazie per averci seguito fin qui e tutti l'auguro di un buon proseguimento d'ascolto su Radio Italia anni 60.
1: Radio Italia anni 60, un ricordo internazionale.

navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo

radio per sentire un po' di buon senso da voci piene di calore e le strofe languide di tutti quei cantanti con le facce da bambini e con i loro cuori in freddo. Ma da qualche tempo è difficile scappare, c'è qualcosa nell'aria che non si può ignorare, è dolce ma forte e non ti molla mai, è un'onda che cresce, ti segue ovunque vada.

qua da noi in fondo la musica non è male. Quello che non reggo sono solo le parole, ma poi le ritrovo ogni volta che va fuori. Dentro ai manifesti ho scritto sopra i muri. Ed è la musica.

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così.

siamo ancora in piedi. Non so chi, ma qualcuno si sentirà così. Persi o no, siamo ancora in piedi. Siamo ancora chi, siamo ancora chi.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
2: Ben ritrovati, l'appuntamento con l'informazione dall'Emilia Romagna di Radio Italia anni 60, in studio Marcello Bartolini. In apertura di questa edizione la cronaca, tragedia sulla rampa dell'Interporto a Bentivoglio nel Bolognese, nello scontro frontale tra un'auto e un camion, ha perso la vita Said Rahimane, 52enne marocchino, è accaduto ieri poco dopo le 14, l'uomo stava percorrendo la rampa a doppio senso che permette di entrare e uscire dal polo logistico quando la sua auto avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva un camion condotto da un 51enne, anche lui di origine marocchina. L'impatto frontale è stato violentissimo, il 52enne è rimasto incastrato nell'abitacolo. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco ma anche dei sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso, ma per Said Rahimane non c'era già più nulla da fare, era morto sul colpo. Parliamo adesso della classifica del Sole 24 Ore sulla criminalità. 7 province della nostra regione sono nelle prime 20 posizioni nazionali per numero di delitti denunciati ogni 100.000 abitanti. Bologna è quarta. Sentiamo Alberto Maio.
3: Anche se di poco, in regione le denunce di reato fra il 2024 e il 2025 sono in aumento. È quello che emerge dall'ultimo indice di criminalità del Sole 24 Ore, basato sui dati del Ministero dell'Interno. Per l'esattezza, in Emilia-Romagna nel 2025 sono state 206.826 le denunce, in rialzo dello 0,33% rispetto al 2024. Un dato in controtendenza rispetto al resto del paese, che invece registra un calo dei delitti dell'1,8%. Bologna è la provincia emiliano-romagnola più in alto in classifica per denunce ogni 100.000 abitanti e al quarto posto su 106 a livello nazionale. Segue Rimini, al sesto posto a livello nazionale, una posizione in meno rispetto al 2024, con un calo del 10,7% dei crimini denunciati. Reggio Emilia arriva al 18° posto con un più 7,8% di denunce, Modena è 20°. Tra le prime 20 province, a livello nazionale, ci sono anche Parma, Ferrara e Ravenna, tra il 14° e il 16° posto. Chiudono Forlì Cesena e Piacenza, ai posti 36 e 38.
2: Una studentessa universitaria è stata molestata in pieno giorno su un autobus a Bologna. Successo ieri verso le 17 sul bus 19 della linea T per Casteldebole San Lazzaro. Sull'episodio indagano i carabinieri, sfruttando la distrazione dei tanti passeggeri che gli stavano attorno. Un uomo è riuscito ad allungare una mano verso la ragazza, palpandole l'interno coscia. Poi è uscito dal bus. La 24enne ha deciso di sporgere denuncia, raccontando l'episodio ai carabinieri della stazione Indipendenza. Adesso il caro carburante, trasporto pubblico locale a rischio, e l'allarme lanciato dall'associazione che riunisce le aziende di trasporto private. Sentiamo Alessio Bertini.
4: Caro carburanti, a rischio il sistema dei trasporti in Emilia-Romagna. A lanciare l'allarme il CAIPET, il comitato che riunisce l'associazione delle imprese private del trasporto persone, che ha presentato un report. Secondo il dossier, le aziende del settore perdono in media 43 centesimi per ogni chilometro percorso, uno squilibrio economico che sfiora i 10 milioni di euro all'anno. La colpa principalmente del caro gasolio.
5: Ci abbiamo artigiani e autisti che tutte le mattine si svegliano alle 4:30 della mattina per portare studenti e lavoratori, e non possono essere a carico degli autisti e delle aziende, diciamo, il sovraccosto che è dovuto, diciamo così, a tutte le contingenze che ci sono state.
4: Le aziende di trasporto privato garantiscono oltre 23 milioni di chilometri di servizi ogni anno, coprendo più del 20% del trasporto pubblico locale su gomma nella regione. All'aumentare del prezzo del gasolio con rincari medi del 37% tra marzo e settembre si aggiungono l'aumento del costo del lavoro, delle assicurazioni e delle manutenzioni.
5: Chiaramente il privato è quello che fa il servizio anche molte volte più marginale, che collega la collina con le grandi città, le aree meno densamente abitate, nei punti dove si va a scuola, dove si va a lavorare. Credo che sia fondamentale ripartire da quello che è un bisogno primario. Il trasporto pubblico locale è un servizio essenziale.
4: Il comitato chiede alla regione un tavolo permanente di confronto, risorse aggiuntive nel bilancio 2027 e un intervento del governo.
5: Se la situazione, non se, è diventata strutturale, la risposta deve essere assolutamente strutturale. Quindi il Ministero, con l'incremento del fondo per il trasporto pubblico locale, che viene, diciamo così, è stato stimato essere sottofinanziato di circa 800 milioni annui, e tutte le altre attività, come ad esempio l'incremento del costo del lavoro, il CCNL, che è stato approvato, che al momento non è completamente finanziato.
2: Nel servizio avete ascoltato le parole del coordinatore di CAIPET Emilia Romagna, Davide Missiroli. È partito in Emilia Romagna il progetto pilota per individuare precocemente la leucodistrofia metacromatica, investimento regionale di 500.000 euro. Il Sant'Orsola di Bologna sarà il centro di riferimento per i neonati positivi. Il servizio di Gianluigi Lucarelli.
6: Dal 12 ottobre in Emilia Romagna parte il progetto pilota per lo screening neonatale della leucodistrofia metacromatica, una rara malattia genetica. L'obiettivo è individuarla prima della comparsa dei sintomi, aumentando la possibilità di cura. La regione investe quasi 500.000 euro con un contributo di 28.000 euro dell'associazione Voa Voa, proveniente dal 5 per 1000. Sant'Orsola di Bologna sarà il centro di riferimento per i neonati positivi, mentre le analisi saranno effettuate inizialmente al Meyer di Firenze. Per la terapia genica i bambini saranno indirizzati al San Raffaele di Milano.
7: La prevenzione è importantissima, perché in questa malattia è necessario arrivare per tempo, essere tempestivi, perché la cura funziona se diagnosticata prima dei sintomi. Una volta che i sintomi compaiono, la malattia galoppa velocemente e non c'è più possibilità di salvare questi bambini, che sono condannati a morte. E questi bimbi hanno una media di vita di 5 anni. E è ovvio che per me è anche un sentimento un po' dolce amaro, perché se da una parte c'è tutta la soddisfazione, la felicità, d'altra parte c'è il pensiero che per mia figlia comunque non c'è niente da fare, e se ci fosse stato questo test alla nascita oggi non saremmo qua a parlarne.
8: Questo ci dice quanto sia importante continuare a investire negli screening. Negli anni sarà sempre più possibile fare diagnosi precoci di malattia, e quindi l'impegno verso gli screening è fondamentale, e in questo caso devo dire la società civile ci ha aiutato a fare meglio.
9: Abbiamo creato anche un nuovo modello per tutte le regioni che ancora sono indietro tecnologicamente per affrontare lo screening delle MLD, potersi rifare a questo modello e in regime di convenzione con il Meyer o con un altro laboratorio che si è già portato avanti, poter iniziare il progetto.
10: Ringrazio la mia regione, l'Emilia Romagna, però questo è un pit stop in un lungo viaggio, perché insomma, Stop MLD Italia significa portare questo protocollo, questo screening, questa serie di esami in tutta la penisola, proprio perché abbiamo a che fare con il dono più prezioso che abbiamo, che è la vita stessa.
2: Nel servizio avete ascoltato le parole di Giulia Ferrari, la mamma di Gioia, del presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale, del presidente dell'associazione Voa Voa Giulio De Barros e di NEC, cantante, testimonial dell'associazione Voa Voa. In chiusura allo sport, il basket vola in Francia, la Virtus Bologna, per sfatare un tabù con Paris Basketball, solo sconfitte nei 4 precedenti incontri. Neppure il tempo di archiviare una gara tosta sul piano fisico, perché spugnare il taglierce e portare via punti da Venezia non è mai facile, che per la Virtus Bologna è già il momento di rituffarsi in Eurolega per il secondo doppio turno settimanale. Un altro viaggio domani contro il Paris Basketball, palla 2 alle 20.45 all'Adidas Arena, poi venerdì sotto le due torri arriverà il Baskonia. 4 i precedenti tra le due squadre nella nuova Eurolega, con un bilancio complessivo di 4-0 a favore dei francesi. L'arrivo di coach Alex Mumbrou ha riplasmato le vunere, dando spazio alla creatività dei singoli, ma puntando soprattutto sul collettivo. Leader insieme al capitano Daniel Hackett e Marcus Carr, punto di riferimento in un roster che può contare su elementi come Frazier, Klintman e Wendell Moore Jr. I successi contro Olympiacos e Bayern Monaco, seguiti da quelli con Maxima Roma e Venezia, evidenziano la forza del gruppo, il valore del collettivo, una squadra giovane che corre, difende, si aiuta e soprattutto si diverte. Domani a Parigi non sarà di certo una passeggiata. La squadra allenata da coach Maxime Lefebvre ha debuttato in Eurolega con la pesante sconfitta ad Atene sul parquet del Panathinaikos per 91-72. Poi 3 gare in casa con la Virtus, sarà la quarta di fila ma con pessimi risultati. Unico successo nel secondo match contro lo Žalgiris Kaunas, francesi battuti dal Partizan Belgrado, e nell'ultimo turno dall'Asvel Villeurbanne. Milan. La Virtus arriva all'appuntamento dopo il primo successo esterno stagionale in Eurolega, raccolto al Sap Garden di Monaco di Baviera contro il Bayern. In precedenza aveva domato i campioni d'Europa dell'Olympiacos al Paladozza. Attualmente Bologna occupa il decimo posto in classifica, ultimo disponibile per i play-in, con un bilancio di 2-2. Pari Basketball occupa invece il sedicesimo posto con un record di 1-3. Era questo l'ultimo servizio per questa edizione del nostro giornale. Grazie per averci seguito fin qui e tutti l'auguro di un buon proseguimento d'ascolto su Radio Italia anni 60.
1: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione.
1: Il GR politico dell'agenzia DIA.
2: Via libera dalla Camera e dal Senato alla risoluzione della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026 e a quella sullo scostamento di bilancio per un valore di 29 miliardi. Risorse destinate a interventi per energia e difesa. Nel documento si sollecita l'esecutivo, in particolare, a dare rilievo al potere d'acquisto delle famiglie. In un'aula quasi deserta alla Camera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea che lo scostamento garantisce la sostenibilità della nostra finanza pubblica e il DPFP ha una caratteristica di prudenza e rigore. Anche sulla scia delle proteste in Francia e in Spagna tornano le tende degli studenti universitari davanti agli Atenei e in piazza Montecitorio. La mobilitazione è promossa dall'Unione degli Universitari contro il carovita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per i privati. Davanti alla Camera oggi a sostegno della protesta sono arrivati il segretario della CGIL Maurizio Landini e la segretaria della PD Elly Schlein. Il PD vuole portare in Parlamento proposte qualificanti sul tema del diritto all'abitare, che è un diritto fondamentale. Montecitorio si ferma per ricordare Emma Bonino. Un lungo applauso bipartisan ha unito maggioranza e opposizione nel commosso tributo alla storica leader radicale ed ex ministra degli esteri morta l'11 settembre. In aula, esponenti di maggioranza e opposizione hanno ricordato le sue battaglie civili ed europeiste che hanno segnato la storia del nostro paese. Una tenace combattente in prima fila sin da giovane per il diritto all'aborto. Ricordarla, ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, vuol dire portare avanti le sue battaglie.

0: Papa Leone è entrato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone individuato in fase precoce durante controlli di routine. A dare l'annuncio era stato lo stesso pontefice all'Angelus domenica. La degenza durerà circa una settimana e le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Dal mondo politico e dalle istituzioni unanimi messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.
1: Radio Italia anni 60. Effervescente, naturale.

0: Grazie, siete bellissimi.
1: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
2: C'era un humus nella città particolare per chi amava la musica, perché Bologna nei fine anni 70, primi anni 80 era una fucina di artisti anche underground, se vuoi. Si formavano i gruppi nei licei, c'erano molte sale prove.
1: A parlare Angela Baraldi, cantautrice e attrice bolognese doc, che racconta appunto gli anni delle sue prime esperienze musicali in una Bologna che fu il trampolino di lancio dei grandi nomi della musica italiana, uno fra tutti Lucio Dalla.
2: Io mi sono formata in quegli anni, poi c'è stato un incontro importantissimo, bolognesissimo, nel senso che sono stata presentata a Lucio Dalla da una persona importante per Bologna che è Massimo Osti, che in quel periodo vestiva Lucio Dalla.
1: Lucio Dalla fu il maestro di Angela Baraldi e 5 anni dopo, nel 1990, produsse Viva, il suo primo album.
2: Però ci tengo a raccontare che nel giro di poche ore io ero già in studio, dopo che mi è stato presentato, per fare un provino per una canzone di Ron che si chiama Caterina, un provino che poi andò a finire stampato nel vinile, quindi andò molto bene, e da lì nacque l'amicizia e anche la collaborazione artistica. Lui mi chiamava Paolina, perché Paolina Bonaparte, Paolina Borghese, è rappresentata sdraiata su un divano. E anche una mela in mano, quindi mangia pure. Io avevo in quel periodo quella posizione fissa in barca. Quindi lui, quando passammo in barca all'isola d'Elba e c'era la spiaggia di Paolina Bonaparte, partì tutto un canzonamento. Ecco chi sei, tu sei Paolina.
1: Angela Baraldi ha anche studiato all'Accademia d'Arte Drammatica ed è stata anche attrice.
2: Poi arriva l'appuntamento con Quo Vadis Baby, che è stata una magia, perché comunque era un ruolo di protagonista con un regista premio Oscar. Feci un provino piuttosto complicato, difficile, ma bellissimo. E poi dopo da lì è nata anche la serie, quindi è stata una cosa molto bella, molto fortunata.
1: Lo scorso anno è uscito il suo ultimo album, 3021, dove Angela riflette sul futuro.
2: Se tu fai questo mestiere c'è la passione, devi farlo perché lo vuoi fare, perché se no non lo fai, è troppo difficile. Un aspetto terapeutico la musica, tante volte io mi sono svegliata girata, anche solo per un notiziario, ti senti impotente. Adesso quante volte ci sentiamo impotenti, no? Si fa anche fatica a riempire le piazze, andare... mi sono messa a scrivere una canzone che non sapevo neanche se andava a finire su un disco, magari nessuno l'avrebbe sentita, però in quel momento ti fa bene, cioè non ti ammali, ecco.
1: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
3: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia-Romagna.
4: Ben ritrovati, l'appuntamento con l'informazione dall'Emilia-Romagna di Radio Italia anni 60, studio Marcello Bartolini. In apertura di questa edizione la cronaca, tragedia sulla rampa dell'Interporto a Bentivoglio nel Bolognese, nello scontro frontale tra un'auto e un camion ha perso la vita Said Rahimane, 52enne marocchino, è accaduto ieri poco dopo le 14, l'uomo stava percorrendo la rampa a doppio senso che permette di entrare e uscire dal polo logistico quando la sua auto avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva un camion condotto da un 51enne, anche lui di origine marocchina. L'impatto frontale è stato violentissimo. Il 52enne è rimasto incastrato nell'abitacolo. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, ma anche dei sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Ma per Said Rahimane non c'era già più nulla da fare, era morto sul colpo. Parliamo adesso della classifica del Sole 24 Ore sulla criminalità. 7 province della nostra regione sono nelle prime 20 posizioni nazionali per numero di delitti denunciati. Ogni 100.000 abitanti, Bologna è quarta. Sentiamo Alberto Maio.
5: Anche se di poco, in regione le denunce di reato fra il 2024 e il 2025 sono in aumento. È quello che emerge dall'ultimo indice di criminalità del Sole 24 Ore, basato sui dati del Ministero dell'Interno. Per l'esattezza, in Emilia-Romagna nel 2025 sono state 206.826 le denunce, in rialzo dello 0,33% rispetto al 2024. un dato in controtendenza rispetto al resto del paese, che invece registra un calo dei delitti dell'1,8%. Bologna è la provincia emiliano-romagnola più in alto in classifica per denunce ogni 100.000 abitanti e al quarto posto su 106 a livello nazionale. Segue Rimini, al sesto posto a livello nazionale, una posizione in meno rispetto al 2024, con un calo del 10,7% dei crimini denunciati. Reggio Emilia arriva al 18° posto con un più 7,8% di denunce, Modena è 20°. Tra le prime 20 province, a livello nazionale, ci sono anche Parma, Ferrara e Ravenna, tra il 14° e il 16° posto. Chiudono Forlì Cesena e Piacenza, ai posti 36 e 38.
4: Una studentessa universitaria è stata molestata in pieno giorno su un autobus a Bogna. È successo ieri verso le 17 sul bus 19 della linea T per Casteldebole, San Lazzaro. Sull'episodio indagano i carabinieri, sfruttando la distrazione dei tanti passeggeri che gli stavano attorno. Un uomo è riuscito ad allungare una mano verso la ragazza, palpandole l'interno coscia. Poi è uscito dal bus. La 24enne ha deciso di sporgere denuncia, raccontando l'episodio ai carabinieri della stazione Indipendenza. Adesso il caro carburante, trasporto pubblico locale a rischio, e l'allarme lanciato dall'associazione che riunisce le aziende di trasporto private. Sentiamo Alessio Bertini.
6: Caro carburanti, a rischio il sistema dei trasporti in Emilia-Romagna. A lanciare l'allarme il CAIPET, il comitato che riunisce l'associazione delle imprese private del trasporto persone, che ha presentato un report. Secondo il dossier, le aziende del settore perdono in media 43 centesimi per ogni chilometro percorso, uno squilibrio economico che sfiora i 10 milioni di euro all'anno. La colpa principalmente del caro gasolio.
7: Ci abbiamo artigiani e autisti che tutte le mattine si svegliano alle 4:30 della mattina per portare studenti e lavoratori, e non possono essere a carico degli autisti e delle aziende, diciamo, il sovraccosto che è dovuto, diciamo così, a tutte le contingenze che ci sono state.
6: Le aziende di trasporto privato garantiscono oltre 23 milioni di chilometri di servizi ogni anno, coprendo più del 20% del trasporto pubblico locale su gomma nella regione. All'aumentare del prezzo del gasolio con rincari medi del 37% tra marzo e settembre si aggiungono l'aumento del costo del lavoro, delle assicurazioni e delle manutenzioni.
7: Chiaramente il privato è quello che fa il servizio anche molte volte più marginale, che collega la collina con le grandi città, le aree meno densamente abitate, nei punti dove si va a scuola, dove si va a lavorare. Credo che sia fondamentale ripartire da quello che è un bisogno primario. Il trasporto pubblico locale è un servizio essenziale.
6: Il comitato chiede alla regione un tavolo permanente di confronto, risorse aggiuntive nel bilancio 2027 e un intervento del governo.
7: Se la situazione, non se, è diventata strutturale, la risposta deve essere assolutamente strutturale. Quindi il Ministero, con l'incremento del fondo per il trasporto pubblico locale, che viene, diciamo così, è stato stimato essere sottofinanziato di circa 800 milioni annui, e tutte le altre attività, come ad esempio l'incremento del costo del lavoro, il CCNL che è stato approvato, che al momento non è completamente finanziato.
4: Nel servizio avete ascoltato le parole del coordinatore di CAIPET Emilia Romagna, Davide Missiroli. È partito in Emilia-Romagna il progetto pilota per individuare precocemente la leucodistrofia metacromatica, investimento regionale di 500.000 euro. Il Sant'Orsola di Bologna sarà il centro di riferimento per i neonati positivi. Il servizio di Gianluigi Lucarelli.
8: Dal 12 ottobre in Emilia-Romagna parte il progetto pilota per lo screening neonatale della leucodistrofia metacromatica, una rara malattia genetica. L'obiettivo è individuarla prima della comparsa dei sintomi, aumentando la possibilità di cura. La regione investe quasi 500.000 euro con un contributo di 28.000 euro dell'associazione Voa Voa, proveniente dal 5 per 1000. Sant'Orsola di Bologna sarà il centro di riferimento per i neonati positivi, mentre le analisi saranno effettuate inizialmente al Meyer di Firenze. Per la terapia genica i bambini saranno indirizzati al San Raffaele di Milano.
9: La prevenzione è importantissima, perché in questa malattia è necessario arrivare per tempo, essere tempestivi, perché la cura funziona se diagnosticata prima dei sintomi. Una volta che i sintomi compaiono e la malattia galoppa velocemente, morte e non c'è più possibilità di salvare questi bambini che sono condannati a morte. E questi bimbi hanno una media di vita di 5 anni. E è ovvio che per me è anche un sentimento un po' dolce amaro, perché se da una parte c'è tutta la soddisfazione, la felicità, d'altra parte c'è il pensiero che per mia figlia comunque non c'è niente da fare, e se ci fosse stato questo test alla nascita oggi non saremmo qua a parlarne.
10: Questo ci dice quanto sia importante continuare a investire negli screening. Negli anni sarà sempre più possibile fare diagnosi precoci di malattia, e quindi l'impegno verso gli screening è fondamentale, e in questo caso devo dire la società civile ci ha aiutato a fare meglio.
11: Abbiamo creato anche un nuovo modello per tutte le regioni che ancora sono indietro tecnologicamente per affrontare lo screening delle MLD, potersi rifare a questo modello e in regime di convenzione con il MEIR o con un altro laboratorio che si è già portato avanti, poter iniziare il progetto.
12: Ringrazio la mia regione, l'Emilia Romagna, però questo è un pit stop in un lungo viaggio, perché insomma, stop MLD Italia significa portare questo protocollo, questo screening, questa serie di esami in tutta la penisola, proprio perché abbiamo a che fare con il dono più prezioso che abbiamo, che è la vita stessa.
4: Nel servizio avete ascoltato le parole di Giulia Ferrari, la mamma di Gioia, del presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale, del presidente dell'associazione Voa Voa Giulio De Barros e di NEC, cantante, testimonial dell'associazione Voa Voa. In chiusura allo sport, il basket vola in Francia, la Virtus Bologna, per sfatare un tabù con Paris Basketball, solo sconfitte nei 4 precedenti incontri. Neppure il tempo di archiviare una gara tosta sul piano fisico, perché spugnare il taglierce e portare via punti da Venezia non è mai facile, che per la Virtus Bologna è già il momento di rituffarsi in Eurolega per il secondo doppio turno settimanale. Un altro viaggio domani contro il Paris Basketball, palla 2 alle 20:45 all'Adidas Arena, poi venerdì sotto le due torri arriverà il Baskonia. 4 i precedenti tra le due squadre nella nuova Eurolega, con un bilancio complessivo di 4-0 a favore dei francesi. L'arrivo di coach Alex Mumbrou ha riplasmato le vunere, dando spazio alla creatività dei singoli ma puntando soprattutto sul collettivo. Leader insieme al capitano Daniel Hackett e Marcus Carr, punto di riferimento in un roster che può contare su elementi come Frazier, Klintman e Wendell Moore Jr. I successi contro Olympiacos e Bayern Monaco, seguiti da quelli con Maxima Roma e Venezia, evidenziano la forza del gruppo, il valore del collettivo, una squadra giovane che corre, difende, si aiuta e soprattutto si diverte. Domani a Parigi non sarà di certo una passeggiata. La squadra allenata da coach Maxime Lefebvre ha debuttato in Eurolega con la pesante sconfitta ad Atene sul parquet del Panathinaikos per 91-72. Poi 3 gare in casa con la Virtus, sarà la quarta di fila ma con pessimi risultati. Unico successo nel secondo match contro lo Žalgiris Kaunas, francesi battuti dal Partizan Belgrado e nell'ultimo turno dall'ASVEL Villeurbanne. La Virtus arriva all'appuntamento dopo il primo successo esterno stagionale in Eurolega, raccolto al SAP Garden di Monaco di Baviera contro il Bayern. In precedenza aveva domato i campioni d'Europa dell'Olympiacos al Paladozza. Attualmente Bologna occupa il 10° posto in classifica, ultimo disponibile per i play-in, con un bilancio di 2-2. Paris Basketball occupa invece il 16° posto con un record di 1-3. Era questo l'ultimo servizio per questa edizione del nostro giornale. Grazie per averci seguito fin qui e tutti l'auguro di un buon proseguimento d'ascolto su Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Convivi ogni giorno con il dolore. Inizi la giornata con fatica. Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare. Riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita gianlucachidichimo.com.
2: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
3: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
2: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
3: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
2: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
4: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
5: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha 3 sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Centro Congressi 7 Gold, 351 57 45 309.
6: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384. E l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi. Al Darsena Sunset.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60, la pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.
9: Radio Italia anni 60. Le canzoni di oggi che si faranno ricordare domani.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

Gli altri si ascoltano. Radio Italia anni 60. La senti, la senti. Perché solo la qui senti. Puoi ascoltare le più belle canzoni di ieri e di oggi senza limiti. Senza...

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
0: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, basket, tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
1: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
0: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
1: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
2: Convivi ogni giorno con il dolore, inizi la giornata con fatica. Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare, riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita giallucachidichimo.com.
3: Questo è un annuncio per tutti gli ascoltatori. Tutti i giorni alle 16.20 e in replica alle 19.20 potrete ascoltare per 12 minuti il Manicomico con Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobazzi e Silvia Fava in regia.
4: Circa, l'orario è un po' approssimativo. Comunque lo riconoscete da questa sigla che adesso parte, prego.

0: divertitevi con noi. Grazie, buongiorno.
1: Ciao.
2: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, vieni a scoprire quattro nuovissime ville a partire da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group propone progetti moderni, pensati per offrire il massimo comfort e il massimo risparmio energetico nel pieno rispetto dell'ambiente. Ferretti Edil Group, scopri un nuovo modo di abitare, respirare, vivere. Per info chiama il 351 75 86 969 o visita il sito ferrettiedilgroup.it.
3: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
4: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere, per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.it.
5: Pazzesca, stravagante, incredibile, fenomenale! È la pubblicità che si fa ricordare. Se vuoi una pubblicità che non si dimentica, chiama Radio Italia anni 60 all'800 911 558.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Sono le 7 e 4 minuti.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Si è concluso dopo 90 minuti positivamente nei tempi e modi previsti l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV, lo riferisce la sala stampa vaticana. Via libera al documento di bilancio ieri in Consiglio dei Ministri, che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada, che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e dell'indotto. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso. Calcio, notte fonda per Inter e Napoli, che restano 0 punti dopo 2 turni di Champions League. A San Siro il Bruges vince 4-3 trascinato dalla tripletta del Little tedesco Tresoldi. Altrettanto negativa la prestazione della squadra di Allegri, travolta 3-1 in casa Villarreal. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
5: Radio Italia anni 60.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a

0: 60. Spot! Benvenuti alla tenuta Bonzara, dove la passione per il vino incontra la tradizione e l'eleganza. Scoprite i nostri vini pregiati. Chiamate il 335 81 10 018.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Ti aspettiamo nel Transit Center Stracciari, a Bologna in via Stendal 23 e a Ferrara in via Padova 197. Anche sabato, tutto il giorno.
3: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita al 370-337-9107. 370-337-9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab.
4: 24 e 25 ottobre c'è profumo di festa. Molinella vi aspetta per la sagra della patata di Bologna. D.O.B.
0: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia Romagna. Ti aspettiamo.
5: Barioni Infissi, dà valore alla tua casa. Infissi di ogni tipo, porte, finestre, blindati da esterno ed interno. Inoltre Barioni Infissi è rivenditore autorizzato di barriere e paratie anti-allagamento Rapid. Bloccano ogni accesso vulnerabile per una protezione efficace di abitazioni, edifici e ambienti contro gli allagamenti da alluvione o inondazione, creando resistenti barriere anti-acqua alta. Made in Italy, brevettate e certificate per garantire la massima affidabilità per proteggere e mettere in sicurezza ciò che conta di più. Aggiungi valore alla tua casa. Siamo a San Lazzaro, località Idice, via Emilia 482B.
6: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
7: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
8: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
7: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
8: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
9: Villa Conti, San Giovanni Persiceto. Un nuovo modo di abitare, respirare, vivere. www.giardinovillaconti.it.
10: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800, 911, 558.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona perché mia.
11: Fammi toccare la luna ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Info su Volkswagen.it.
2: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
3: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
2: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, basket, tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
3: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
2: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
3: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
4: Vedo, non vedo, vedo, non vedo.
5: Ma cosa fai?
4: Non credo ai miei occhi. Ho acquistato un nuovo paio di occhiali da Smile Optic e quando li indosso ci vedo benissimo.
5: Ma certo, da Smile Optic trovi occhiali da vista, da sole e lenti a contatto di qualità a prezzi tanto bassi quasi da non vederli. Smile Optic, lo trovi a 100 in via Ferrarese 1. Seguici su Facebook e su Twitter. www.smileoptic.com.
6: Come mai sei così preoccupata?
7: Non riesco a trovare una bella poltrona elettrica per mia mamma che pesa 150 kg.
6: Sai dove la trovi?
8: Palmirani!
6: Palmirani da oltre un secolo fornisce tanti articoli che soddisfano le esigenze anche delle persone fuori Italia. Troverai poltrone bariatriche fino a 230 kg con tante varietà di tessuti alcantara, velluto, verapelle e altri tessuti morbidi, freschi e antimacchia. Palmirani, coccola chi ami. Ad Anzola dell'Emilia 39M 051 73 38 10 www.palmirani.com.
9: Hai un bar, un ristorante o un albergo? Non perderti IP Horeca Professional Expo dal 19 al 21 ottobre a Bologna Fiere. La grande fiera dedicata all'innovazione nel settore dell'ospitalità che ti aiuterà a migliorare la redditività della tua attività grazie alle ultime tendenze, soluzioni, strategie e strumenti presentati da oltre 220 aziende espositrici e 400 esperti. 19-21 ottobre Bologna Fiere. Visita expoipitalia.com e registrati.
10: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
11: Hai qualcosa di importante da far sapere? Non dirla, ma stampala. La tipografia Masi stampa tutto ciò che vuoi comunicare. Realizziamo ogni tipo di stampato, dal volantino commerciale al manifesto grande formato, dal catalogo d'arte al libro editoriale. Il tutto con studio grafico interno a tua disposizione per sviluppare e creare le tue idee. Certificati FSC, promo speciale e partecipazioni di nozze. Affidati alla tipografia Masi e scopri tutti i nostri servizi su www.tipolitomasi.com. Ci trovi in via del Chiù a Bologna o allo 051 61 43 963.
12: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60 800 911 558.

0: le 8:01.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Prima notte in ospedale per Leone XIV, che ieri al Policlinico Gemelli di Roma ha subito l'intervento chirurgico che ha rimosso un tumore al polmone. 90 minuti sotto i ferri in un intervento che si è concluso positivamente nei tempi e modi previsti, ha fatto sapere la sala stampa vaticana. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di bilancio e alle intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Approvate anche le modifiche al codice della strada con lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare e il decreto per l'ex Ilva di Taranto. Maggioranza compatta ieri alla Camera per il sì alla risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio. Compatta sul fronte opposto anche l'opposizione, con la leader Dem Elly Schlein che ieri ha partecipato alla manifestazione per il diritto alla casa davanti al Parlamento.
3: Serve regolare gli affitti brevi dando potere ai sindaci, serve reintrodurre il fondo per l'affitto che hanno cancellato Meloni e Salvini lasciando più famiglie a rischio sfratto, e serve finalmente un grande piano per le case popolari.
2: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60, meteo.
4: Amici di Radio Italia anni 60, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del bel tempo in Emilia-Romagna, con pressione atmosferica in aumento e quindi anche cielo sereno o poco nuvoloso. Se qualche nuvoletta si farà vedere di tanto in tanto, ma senza particolari conseguenze. Anche il vento, che si è fatto un po' sentire lungo le coste adriatiche, tende a calmarsi, quindi insomma situazione tranquilla, però con temperature, specie di notte a primo mattino, davvero bassine, minime al di sotto dei 15 gradi, spesso intorno ai 10, e massime difficilmente oltre i 20-22. Ma per dettagli c'è Trebi Meteo.

0: se la chiavò.
1: Radio Italia anni 60. Spot!
2: Cosa significa per te lavorare Mondorè in una parola?
3: Per me Mondorè è il meglio.
4: Mondorè? Per me Mondorè è la regola.
5: Per me Mondorè è un nome, una casa e una garanzia.
6: Mondorè è la certezza di fare la cosa giusta.
7: Ecco perché Mondorè è l'agenzia più bella che c'è.
8: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. clown2.0.it.
9: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
10: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informa chi prenota al 331-436-2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi. Al Darsena Sunset.
11: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha 3 sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Centro Congressi 7 Gold 351 57 45 309.
12: Novità di palinsesto, statistiche, video dei nostri personaggi, last minute, offerte mirate e tanto altro. Per rimanere sempre informato sulle emittenti del nostro gruppo, segui la pagina Facebook Media e Media 93 Crescere Insieme. Per far crescere la tua azienda, meglio affidarsi a chi lo fa con passione da sempre.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa. Perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Curare che meglio è prevenire?
9: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.com.

0: siamo arrivati a mercoledì 14 ottobre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Oggi la vostra forza sarà la capacità di dire di no senza sentirvi in colpa. Rifiuterete una richiesta che vi avrebbe sottratto tempo prezioso, sentendo che la vostra integrità vale di più del compiacimento altrui. Toro, in amore sarete molto attenti alla temperatura del partner. Una mano fredda o una fronte calda saranno il vostro segnale per intervenire con una cura o un gesto affettuoso immediato. Gemelli, sarete molto loquaci in una riunione o in un gruppo, ma ogni vostra parola sarà pesata. Userete l'ironia per smussare gli angoli di una discussione tesa, diventando l'anima della conversazione. Cancro, sentirete il bisogno di cambiare il modo in cui vi guardate allo specchio. Deciderete di sorridere alla vostra immagine anche se non siete dell'umore giusto, scoprendo che il corpo può influenzare la mente. Leone, in amore sarete pronti a sfidare il partner in un gioco di abilità o di intelligenza. La competizione sarà solo un pretesto per ridere e stuzzicarvi, finendo con un'intesa rinnovata. Vergine, vi accorgerete di una lacuna nella vostra preparazione su un certo argomento. Invece di nasconderla, la dichiarerete e inizierete subito a studiare per colmarla. Bilancia, sarete attratti dall'idea di un'attività sociale silenziosa come una mostra d'arte o un concerto. Cercate stimoli che non richiedano parole, ma solo capacità di osservazione e ascolto. Scorpione, in amore sarete magnetici grazie a un gesto di generosità inaspettato. Farete qualcosa per il partner che lui credeva aveste dimenticato, dimostrando una memoria emotiva infallibile. Sagittario, oggi deciderete di camminare senza guardare il telefono. Noterete dettagli delle facciate dei palazzi o delle espressioni della gente che vi faranno sentire molto più connessi con la realtà. Capricorno, sarete molto concentrati sulla vostra postura. Deciderete di cambiare il modo in cui lavorate per proteggere la vostra salute fisica, sentendovi fieri della vostra disciplina. Acquario, in amore vivrete una giornata di grande indipendenza. Farete un'esperienza da soli e la racconterete poi al partner, scoprendo che la distanza temporanea ha aumentato il desiderio. Pesci, sarete molto sensibili alla luce naturale del tramonto. Cercherete di fermarvi per quegli ultimi 10 minuti di sole, sentendo che quella luce dorata vi ricarica le pile per il resto della settimana. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Era l'appuntamento con le stelle. L'oroscopo del giorno torna domani.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: Alla gioielleria Govoni di Minerbio cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callagher e perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minerbio, via Roma 16C.
3: La piccola boutique Abbigliamento Donna, via Lombardia 26/B, Bologna, continua la grande promozione su tutti i capi primavera-estate 2026, con sconti fino al 60% e tanti splendidi articoli, tutti a 10 euro. La piccola boutique Abbigliamento Donna, via Lombardia 26/B, sconti fino al 60% e tanti splendidi articoli, tutti a 10 euro. La piccola boutique Abbigliamento Donna, via Lombardia 26/B, Bologna, zona Mazzini.
4: Perché funghi Valentina? Perché sono buoni?
5: Molto di più, fanno croc.
4: Perché sono freschi?
5: Molto di più, sono freschi tutto l'anno.
4: Perché sono sani?
6: Molto di più, sono anche bio.
4: Perché li curano bene?
7: Ma molto di più, come un essere umano.
4: Perché crescono bene?
8: Molto di più, crescono qui, felici, respirano la nostra aria.
4: Funghi Valentina, funghi, molto di più.
9: Funghivalentina.it, li trovi con un click.
10: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
11: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.B.
12: Il comune di Molinella, in collaborazione con la Proloco, presentano La patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
13: Perché noi?
14: Perché siamo gli ufficiali.
13: Perché diamo 6 anni di garanzia.
14: Perché se scegli noi, non sbagli mai. Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
13: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
14: Ti aspettiamo.
13: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e via Le Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
15: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800 911 558.
16: Going, is it going? I don't know. You're looking for
17: Radio Italia anni 60. La passione per la musica.
18: La passione per la musica.
17: La passione per la musica.
18: La passione per la musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono le 9:01.
6: Radio Italia anni 60, l'informazione.
7: Medio Oriente, il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu si sono sentiti al telefono ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi, lo scrive l'agenzia statunitense Axios. Intanto si allarga il fuoco incrociato nella penisola araba, segnalati attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani. Il giallo di Pietracatella con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina. Andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti scolastici, dove si cercano tracce di eventuali ricerche sulla sostanza. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Notte fonda per Inter e Napoli, che restano a 0 punti dopo 2 turni di Champions League. A San Siro il Bruges vince 4-3, trascinato dalla tripletta di Tresoldi, mentre la squadra di Allegri viene travolta 3-1 in casa Villarreal. Stasera Roma-Real Madrid e Feyenoord-Como. Ed è tutto, a più tardi.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

innocente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Maria, sai che c'è anche la sede Aspi a Imola? Davvero?
2: Ma che bello!
1: Ma offrono gli stessi servizi delle sedi di Bologna? Ti aiutano con affitti, contratti, consulenze legali, notarili, tecniche condominiali, pratiche sulla casa e tutela della proprietà, e ti fanno la dichiarazione dei redditi.
2: Finalmente qualcuno che ti spiega tutto in modo semplice.
1: Che bello sentirsi protetti e tutelati! Aspi Imola, a tutela dei proprietari immobiliari.
3: Ti serve un nuovo paio di occhiali?
4: Da sole, da vista o lenti a contatto?
3: Vuoi risparmiare?
4: Ecco la soluzione! Spacciando Occhiali, il nuovo modo di comprare gli occhiali direttamente in fabbrica a prezzo di fabbrica.
3: Da Spacciando Occhiali troverai occhiali da vista e da sole, lenti a contatto, accessori e tanto altro. Tutto a prezzi di fabbrica.
4: Spacciando Occhiali, a Calderara di Reno, Bologna, via Verde 5A nella zona artigianale Stelloni Ponente.
5: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore?
6: Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena.
5: Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
7: TG7 News. Nuova veste, nuova formula. In prima fila dentro la notizia e a contatto col territorio. Cronaca, politica, cultura, economia. TG7 News. Prima edizione da lunedì al sabato alle 13.10. Seconda edizione da lunedì al venerdì alle 19.30. Sabato e domenica alle 17.30. TG7 News. Su 7 Gold. Resta in contatto col tuo mondo.
8: A San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra via Speranza e via Caricchi, a pochi passi dal centro, dalla stazione dei treni, dalle scuole e dai centri commerciali, Ferretti Group e Arco Verde propongono acquisti nella palazzina I Ciclamini. 19 appartamenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 76 847.
9: Il Business Center 7 Gold di Bologna è sede polivalente che offre numerosi servizi. Centro congressi con bar e ristorante, uffici di varie metrature, il tutto situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada. Comodo alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900 o scrivi a info@centrocongressi7gold.it.
10: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
11: Gli altri si ascoltano. Radio Italia anni 60. La senti, la senti, la senti, la senti. Diritto al
12: cuore. Radio Italia anni 60. Il cuore della musica.

E in quel poco che ci resta ancora di proibito, eppure deve esserci. Mi sto guardando in giro, non cerco l'impossibile, cerco solo amore. Mi tocco, mi tocco, mi tocco, per capire se sto sognando, se sono sveglio e c'è qualcuno qui vicino. A un certo punto arriva uno sguardo, con due parole buttate lì in fretta. Non senti anche tu

Eppure qui c'è tanta gente, tanti sorrisi e mille denti. Dovrei sentirmi almeno un po' meno solo. E invece sono e siamo soli, ci cerchiamo, ci tentiamo.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
5: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Radio Italia anni 60. La colonna sonora della nostra vita.
10: L'almanacco del giorno.
11: Mercoledì 14 ottobre 2026. Mancano 78 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Fortunata.
10: Indovina un po'.
11: Talvolta diventa moda, a volte stretto, a volte largo, protegge e tiene caldo. Cos'è? La risposta a fine puntata.
10: Accadde oggi.
11: Il 14 ottobre del 1926 viene pubblicato per la prima volta il libro per ragazzi Winnie the Pooh.
10: Lo sapevi che...
11: Durante il Rinascimento, molti urbanisti progettarono città fortificate con pianta a stella, come Palmanova in Friuli. Le mura angolate servivano a respingere meglio gli assalti, ma il disegno aveva anche un valore simbolico di armonia e perfezione.
10: Parole preziose.
11: La parola di oggi è abominare. Il termine significa detestare profondamente o aborrire, respingere con orrore qualcosa o qualcuno.
10: Chuck, citazioni da Oscar.
11: La rete, una frontiera digitale. Cercavo di immaginare gruppi di informazioni che si muovevano nel computer. Che aspetto avevano? Navi, motocicli? I circuiti erano come strade. Continuavo a sognare un mondo che non avrei mai visto. E poi un giorno ci sono entrato. Dal film Tron Legacy.
10: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
11: Talvolta diventa moda, a volte stretto, a volte largo, protegge e tiene caldo. Cos'è? Il pantalone.
10: Era l'almanacco del giorno.
12: Ogni giorno vi suoniamo solo il meglio dell'Italia e del mondo. Dal 60 ad oggi. Radio Italia anni 60.

0: Italia anni 60. Spot!
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
2: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita al 370 337 9107. 370 337 9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab.
5: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 30.500 euro.
7: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
8: Le cadute sono sempre pericolose. Anche a casa. Sai qual è la soluzione?
9: Palmirani!
8: Se in famiglia c'è una persona con problemi di deambulazione, che è insicura nel camminare e si appoggia a tutti i mobili, rivolgiti a noi. Da Palmirani troverai tutto ciò che serve per la sua sicurezza, anche nei piccoli spostamenti. Montascale, stampelle, bastoni, deambulatori. Palmirani, fidati di noi. All'Aveno di Mezzo Bologna, in via Emilia 39M. Info 051 73 38 10 e su palmirani.com.
10: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
11: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60. La pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei Teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica e vera poesia.
4: Sono le 10.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
5: Serve potenziare la missione Aspides nel Mar Rosso, servono più navi e servono ora, così la Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo. La Premier boccia l'accordo Trump-Putin sul gas russo, definito molto rischioso, e difende le richieste di flessibilità dell'Italia, ma sollecita anche l'Unione europea, serve risposta coordinata e rapida sul caro energia. Intanto in Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi nella notte, 6 persone uccise e 3 per un attacco balistico su Kiev. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito 6 centrali termoelettriche. 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico, 4 del settore petrolifero del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky. Salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale, Zanetti e D'Aversa le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto a più tardi.
6: L'accendi e ti sorprende. Radio Italia anni 60. Emozioni in musica dall'Italia e dal mondo.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Cosa significa per te lavorare Mondorè in una parola?
2: Per me Mondorè è il meglio.
3: Mondorè? Per me Mondorè è la regola.
4: Per me Mondorè è un nome, una casa e una garanzia.
5: Mondorè è la certezza di fare la cosa giusta.
6: Ecco perché Mondorè è l'agenzia più bella che c'è.
7: Benvenuti alla Tenuta Bonzara, dove la passione per il vino incontra la tradizione e l'eleganza. Scoprite i nostri vini pregiati, frutto del territorio dei Colli Bolognesi, e lasciatevi avvolgere da un'esperienza di degustazione indimenticabile. Vi aspettiamo in via San Chierlo 37/A, Monte San Pietro. Per informazioni chiamate il 335 81 10 018.
8: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
9: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
8: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
9: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
10: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. clown2.0.it.
11: Barioni Infissi, dà valore alla tua casa. Infissi di ogni tipo, porte, finestre, blindati da esterno ed interno. Inoltre Barioni Infissi è rivenditore autorizzato di barriere e paratie anti-allagamento Rapid. Bloccano ogni accesso vulnerabile per una protezione efficace di abitazioni, edifici e ambienti contro gli allagamenti da alluvione o inondazione, creando resistenti barriere anti-acqua alta. Made in Italy, brevettate e certificate per garantire la massima affidabilità per proteggere e mettere in sicurezza ciò che conta di più. Aggiungi valore alla tua casa. Siamo a San Lazzaro, località Idice, via Emilia 482B.
12: A San Giovanni in Persiceto, nella nuova zona residenziale Villa Conti, scopri il Residency Platani, con appartamenti di varie metrature in classe energetica A4. Case moderne, pensate per offrirti massimo comfort e risparmio energetico rispettando l'ambiente. Villa Conti, abitare, respirare, vivere. Per info chiama il 351 75 86 969.
13: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.it.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Benvenuti alla tenuta Bonzara, dove la passione per il vino incontra la tradizione e l'eleganza. Scoprite i nostri vini pregiati. Chiamate il 335 81 10 018.
2: Hai un bar, un ristorante o un albergo? Non perderti IP Horeca Professional Expo dal 19 al 21 ottobre a Bologna Fiere. La grande fiera dedicata all'innovazione nel settore dell'ospitalità che ti aiuterà a migliorare la redditività della tua attività grazie alle ultime tendenze, soluzioni, strategie e strumenti presentati da oltre 220 aziende espositrici e 400 esperti. 19-21 ottobre, Bologna Fiere. Visita expoipitalia.com e registrati.
3: 24 e 25 ottobre c'è Profumo di Festa. Molinella vi aspetta per la sagra della patata di Bologna. D.O.P.
4: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival, produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia Romagna. Ti aspettiamo.
5: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
6: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
7: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, basket, tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
8: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
7: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
8: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
9: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
10: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
11: A San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra via Speranza e via Caricchi, a pochi passi dal centro, dalla stazione dei treni, dalle scuole e dai centri commerciali, Ferretti Group e Arco Verde propongono acquisti nella palazzina I Ciclamini. 19 appartamenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 77 847.
12: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800 911 558.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Sono le 11.
4: Radio Italia anni 60, l'informazione.
5: Inter e Napoli ancora 0 in Champions dopo 2 gare a San Siro. Il Bruges vince 4-3, tripletta dell'italo tedesco Nicolò Tresoldi in odor di azzurro. A Villarreal partenopei travolti 3-1, parola ai mister Chivu e Allegri.
6: Nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
7: Una squadra forte e rimanere serene, continua a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
5: Stasera ore 21 Roma Real, ritorno di Mourinho nell'Olimpico giallorosso, alla stessa ora Feyenoord Como. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze dopo il 2-0 dell'andata. Le azzurre passato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano, al Forum il Real si impone 98-89. Per le scarpette rosse, quarta sconfitta in 5 gare. Stasera Paris, Virtus Bologna. Più di 30 anni dopo la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda, la gara si disputerà per almeno 10 anni dall'inizio del prossimo decennio. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: Radio Italia anni 60, un piacere da ascoltare.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Info su Volkswagen.it.
2: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
3: Alla gioielleria Govoni di Minerbio cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callegher e perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minerbio, via Roma 16C.
4: La piccola boutique Abbigliamento Donna, via Lombardia 26/B, Bologna, continua la grande promozione su tutti i capi primavera-estate 2026, con sconti fino al 60% e tanti splendidi articoli, tutti a 10 euro. La piccola boutique Abbigliamento Donna, via Lombardia 26/B, sconti fino al 60% e tanti splendidi articoli, tutti a 10 euro. La piccola boutique Abbigliamento Donna, via Lombardia 26/B, Bologna, zona Mazzini.
5: Dal 1980 Funghi Valentina produce funghi champignon freschi trasformati con amore e nel rispetto dell'ambiente. Vendiamo solo la nostra produzione, garantendo tracciabilità e salubrità dei nostri champignon bianchi, crema e biologici. Il fungo champignon è un alleato per la salute, povero di calorie, ricco di minerali e vitamine, ideale per le diete dimagranti. Siamo a Minerbio, Bologna, in via Cantalupo 10, 051 87 97 60, funghivalentina.it e Facebook.
6: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
7: Vedo, non vedo, vedo, non vedo!
8: Ma cosa fai?
7: Non credo ai miei occhi. Ho acquistato un nuovo paio di occhiali da Smile Optic e quando li indosso ci vedo benissimo.
8: Ma certo, da Smile Optic trovi occhiali da vista, da sole e lenti a contatto di qualità a prezzi tanto bassi quasi da non vederli. Smile Optic, lo trovi a 100 in via Ferrarese 1. Seguici su Facebook e su Twitter. www.smileoptic.com.
9: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano. L'impossibile diventa possibile.
10: Il Business Center 7 Gold a Bologna propone uffici di varie metrature. Per informazioni 348 2700 745.
11: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60 800 911 558.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Come mi immagino il Black Friday?
2: Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: 60. Spot!
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Ti aspettiamo nel Transit Center Stracciari, a Bologna in via Stendal 23 e a Ferrara in via Padova 197. Anche sabato, tutto il giorno.
3: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. clown2.0.it. E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
4: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.B.
5: Il comune di Molinella, in collaborazione con la Proloco, presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
6: Perché noi?
7: Perché siamo gli ufficiali.
6: Perché diamo 6 anni di garanzia.
7: Perché se scegli noi, non sbagli mai. Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
6: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
7: Ti aspettiamo.
6: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e via Le Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
8: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di ufficio per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
9: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
10: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60, la pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.
11: Grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile. Radio.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Individuati e fermati hanno confessato a Roma i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicara. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accordo Trump-Putin sul gas russo è molto rischioso, legittima Mosca, così la premier Meloni, che stamane ha riferito in Senato in vista del Consiglio europeo. Il costo energia pesa troppo sulla competitività. Serve una risposta dell'Unione europea, ha detto. Sentiamo.
3: Le tensioni sulle principali rotte commerciali e sulle catene d'approvvigionamento incidono sulla sicurezza e sul prezzo dell'energia e dei carburanti. Aumentano i costi di trasporto e assicurazione e alla fine si scaricano sulle bollette, sul carrello della spesa, sui conti delle imprese. E nessuno di fronte a uno scenario del genere può rispondere efficacemente da solo. Dunque, la risposta deve essere coordinata e rapida.
2: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

0: Italia anni 60. Spot!
1: Cosa significa per te lavorare in Mondore in una parola?
2: Per me Mondore è il meglio.
3: Mondore? Per me Mondore è la regola.
4: Per me Mondore è un nome, una casa e una garanzia.
5: Mondore è la certezza di fare la cosa giusta.
6: Ecco perché Mondore è l'agenzia più bella che c'è.
7: Maria, dove corri? A rinnovare la tessera ASPI? Cos'è?
8: ASPI è l'associazione che tutelano i piccoli proprietari immobiliari. Ci aiutano in tutto. Dichiarazione dei redditi, IMU, contratti di affitto. Pensa, hanno anche un servizio di ristrutturazioni chiavi in mano e un'agenzia immobiliare. Contattali allo 051 27 71 11 e prendi appuntamento in una loro sede. In via Testoni, Borgo Panigale, Casalecchio, Emilia Levante e Imola.
7: Grazie Maria, sei un'amica.
9: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
10: Come mai sei così preoccupata?
11: Non riesco a trovare una bella poltrona elettrica per mia mamma che pesa 150 kg.
10: Sai dove la trovi?
12: Palmirani!
10: Palmirani da oltre un secolo fornisce tanti articoli che soddisfano le esigenze anche delle persone fuori Italia. Troverai poltrone bariatriche fino a 230 kg con tante varietà di tessuti alcantara, velluto, verapelle e altri tessuti morbidi, freschi e antimacchia. Palmirani, coccola chi ami. Ad Anzola dell'Emilia 39M 051 73 38 10 www.palmirani.com.
13: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situati in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiama lo 051 3209 00. A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, vieni a scoprire quattro nuovissime ville a partire da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group propone progetti moderni, pensati per offrire il massimo comfort e il massimo risparmio energetico nel pieno rispetto dell'ambiente. Ferretti Edil Group, scopri un nuovo modo di abitare, respirare, vivere. Per info chiama il 351 75 86 969 o visita il sito ferrettiedilgroup.it.
14: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
15: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800 911 558.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona perché mia.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Barioni Infissi, dà valore alla tua casa. Infissi di ogni tipo, porte, finestre, blindati da esterno ed interno. Inoltre Barioni Infissi è rivenditore autorizzato di barriere e paratie anti-allagamento Rapid. Bloccano ogni accesso vulnerabile per una protezione efficace di abitazioni, edifici e ambienti contro gli allagamenti da alluvione o inondazione, creando resistenti barriere anti-acqua alta. Made in Italy, brevettate e certificate per garantire la massima affidabilità per proteggere e mettere in sicurezza ciò che conta di più. Aggiungi valore alla tua casa. Siamo a San Lazzaro, località Idice, via Emilia 482B.
2: Ti serve un nuovo paio di occhiali?
3: Da sole, da vista o lenti a contatto?
2: Vuoi risparmiare?
3: Ecco la soluzione. Spacciando Occhiali. Il nuovo modo di comprare gli occhiali direttamente in fabbrica a prezzo di fabbrica.
2: Da Spacciando Occhiali troverai occhiali da vista e da sole, lenti a contatto, accessori e tanto altro. Tutto a prezzi di fabbrica.
3: Spacciando Occhiali. A Calderara di Reno, Bologna. Via Verde 5A nella zona artigianale Stelloni Ponente.
4: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita al 370 337 9107. 370 337 9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
7: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
8: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri quattro villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group. Comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group. Abitare, respirare, vivere.
9: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384. E l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
10: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800 911 558.
11: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Sono le 13:03.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Il genocidio continua nel silenzio. A Gaza oltre 2 milioni di persone continuano a vivere in condizioni umanitarie e sanitarie catastrofiche. Lo dice Medici del Mondo, che denuncia sfollamenti ripetuti, accesso alle cure fortemente limitato, sofferenza psicologica, malnutrizione e malattie provocate da condizioni di vita intollerabili. Compiti a casa, tornano gli sportelli sociali in 22 scuole contro la povertà educativa. Il servizio è di Anna Monterubianesi.
6: Tornano gli sportelli di segretariato sociale nelle scuole medie grazie a Compiti a casa, il progetto sostenuto da Con i Bambini contro la povertà educativa minorile. Il servizio è attivo in 22 istituti di Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia. Una volta a settimana docenti e famiglie trovano aiuto per pratiche scolastiche e un ponte con i servizi del territorio. Nelle prossime settimane i bandi nelle università partner per selezionare i tutor che affiancheranno online oltre 500 studenti in difficoltà. Il progetto, ideato da Fondazione De Agostini e Università di Torino, mette in relazione università, scuole e terzo settore per sostenere famiglie e alunni in difficoltà.
5: Fame di sapere, il report di Libera analizza gli esiti di 3 richieste di accesso civico generalizzato: i costi delle Olimpiadi Milano Cortina, la ricostruzione delle scuole nelle Marche dopo il sisma 2016 e le bonifiche nel bacino del Volturno in Campania. Il lavoro evidenzia un forte bisogno di trasparenza reale per garantire la partecipazione cittadina e prevenire i rischi di infiltrazione criminale. Più vicino, Emergency aprirà un nuovo ambulatorio di medicina di prossimità all'interno dell'ospedale Spallanzani di Roma. L'iniziativa vuole garantire il diritto alla cura alle fasce vulnerabili della popolazione e facilitare l'individuazione e la presa in carico di patologie infettive nella popolazione. E ora la cultura, incontro. A Milano torna il festival gratuito di Vidas, dedicato quest'anno alle ragionevoli utopie. Il servizio è di Patrizia Cupo.
7: Dal 16 al 18 ottobre il Teatro Franco Parenti di Milano ospita Incontro, il festival culturale promosso da Vidas, organizzazione che da oltre 40 anni assiste persone con malattie inguaribili e le loro famiglie. Il tema dell'edizione 2026 è Ragionevoli utopie. 3 giorni di incontri, laboratori, mostre e installazioni per riflettere su cura, futuro e possibilità di cambiamento. Tra gli ospiti, Massimo Recalcati, Vito Mancuso e Telmo Pievani. L'ingresso è gratuito.
5: Correre in salita, imparare a faticare anche fisicamente, è uno degli allenamenti più semplici per prepararci alla vita. Uscire dalla zona di comfort per esporsi allo sforzo non rende fragili, ma più capaci di sostenerlo. Per Alberto Pellai, autore di Come e perché educare la fatica alle nuove generazioni, si tratta di un ingrediente necessario nel kit di attrezzi dell'educatore. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: Sono stato anche normale.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
0: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
1: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
0: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
1: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
2: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in pieno centro a Bologna, praticamente sono sotto le due torri e sono in uno storico negozio di numismatica in compagnia del titolare Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
3: Ciao Nicola.
2: Dove siamo venuti esattamente?
3: Siamo presso la sede di Numus, Numismatica Terziani, in via Castiglione 5C.
2: Bene Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
3: Noi acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e anche argenteria.
2: La compravendita si può fare solo in negozio o si può fare anche a distanza?
3: Il nostro cliente può acquistare anche online, principalmente monete in oro da investimento e lingotti, sul nostro sito che è numus.it.
2: Quali sono i vantaggi che offrite alla vostra clientela?
3: Noi siamo operatori professionali in oro, iscritti a uno speciale albo, e garantiamo quindi quotazioni sulle monete in oro da investimento e lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate in tempo reale ogni 30 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante il cliente può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita, per esempio della sterlina d'oro, del marengo, del krugerrand o dei lingotti in oro da investimento.
2: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
3: Per quanto riguarda i diamanti, l'investimento è seguito attraverso un listino che si chiama Rapaport, con cui noi garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
2: Naturalmente Numus Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato da un cliente, lo valuta. Come fate a riconoscerne l'autenticità?
3: Beh, noi abbiamo un'esperienza trentennale nel settore, dove non bastasse l'esperienza abbiamo anche strumenti molto sofisticati, quali per esempio lo spettrometro di massa.
2: Un'altra curiosità, Emiliano, se un cliente vi vende un proprio oggetto, come e quando riceve il pagamento?
3: I pagamenti sono immediati, nei limiti di legge paghiamo per contanti oppure per assegni o bonifico bancario, che può essere anche istantaneo.
2: Questo nei due punti vendita di Numus Numismatica Terziani di Bologna, che si trovano
3: in via Castiglione 5C
4: e in via Galliera 31B.
2: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
3: numus.it.
2: Allora, amiche e amici da casa, che voi siate collezionisti, investitori oppure semplicemente vogliate fare un buon affare, fate subito un salto da Numus Numismatica Terziani in via Castiglione 5C oppure in via Galliera 31B o telefonate ai numeri 051 26 40 10 o 051 22 36 33 www.numus.it.
1: Il Business Center 7 Gold a Bologna propone uffici di varie metrature. Per informazioni 348 2700 745.
5: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
6: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire. 30 in una camerata, anche se non sei soldato. Il tetto sulla testa non è il cielo che hai sognato.

0: 80. Spot!
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Alla gioielleria Govoni di Minerbio, cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callegher e Perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minerbio, via Roma 16C.
2: La piccola boutique Abbigliamento Donna, via Lombardia 26/B, Bologna, continua la grande promozione su tutti i capi primavera-estate 2026, con sconti fino al 60% e tanti splendidi articoli, tutti a 10 euro. La piccola boutique Abbigliamento Donna, via Lombardia 26/B, sconti fino al 60% e tanti splendidi articoli, tutti a 10 euro. La piccola boutique Abbigliamento Donna, via Lombardia 26/B, Bologna, zona Mazzini.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
4: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
5: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.P.
6: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano La Patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo! Benvenuti alla Tenuta Bonzara, dove la passione per il vino incontra la tradizione e l'eleganza. Scoprite i nostri vini pregiati, frutto del territorio dei Colli Bolognesi, e lasciatevi avvolgere da un'esperienza di degustazione indimenticabile. Vi aspettiamo in via San Chierlo 37/A, Monte San Pietro. Per informazioni chiamate il 335 81 10 018.
7: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
8: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. clown2.0.it.
9: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60, la pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.

0: anni 60. Spot!
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Sono le 14 e 5 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60, meteo.
4: Amici di Radio Italia anni 60, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del bel tempo in Emilia-Romagna, con pressione atmosferica in aumento e quindi anche cielo sereno o poco nuvoloso. Se qualche nuvoletta si farà vedere di tanto in tanto, ma senza particolari conseguenze. Anche il vento, che si è fatto un po' sentire lungo le coste adriatiche, tende a calmarsi, quindi insomma situazione tranquilla, però con temperature, specie di notte a primo mattino, davvero bassine, minime al di sotto dei 15 gradi, spesso intorno ai 10, e massime difficilmente oltre i 20-22. Ma per dettagli c'è Trebi Meteo.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
2: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
3: Perché noi?
4: Perché siamo gli ufficiali.
3: Perché diamo 6 anni di garanzia.
4: Perché se scegli noi, non sbagli mai. Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
3: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
4: Ti aspettiamo.
3: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e via Le Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
5: Perché funghi Valentina? Perché sono buoni?
6: Molto di più, fanno croc.
5: Perché sono freschi?
6: Molto di più, sono freschi tutto l'anno.
5: Perché sono sani?
7: Molto di più, sono anche bio.
5: Perché li curano bene?
8: Ma molto di più, come un essere umano.
5: Perché crescono bene?
9: Molto di più, crescono qui, felici, respirano la nostra aria.
5: Funghi Valentina, funghi, molto di più.
1: Funghivalentina.it, li trovi con un click. E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33. Benvenuti alla tenuta Bonzara, dove la passione per il vino incontra la tradizione e l'eleganza. Scoprite i nostri vini pregiati. Chiamate il 335 81 10 018.
10: Cosa significa per te lavorare Mondore in una parola?
11: Per me Mondore è il meglio.
12: Mondore? Per me Mondore è la regola.
13: Per me Mondore è un nome, una casa e una garanzia.
14: Mondore è la certezza di fare la cosa giusta.
15: Ecco perché Mondore è l'agenzia più bella che c'è.
16: Sette Gold, da sempre primi nella fascia serale in Emilia-Romagna, ora con i nuovi programmi, primi anche la mattina. Sette Gold, sempre un successo. Rilevazioni Auditel marzo 2026.

0: ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Italia anni 60. Spot!
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
5: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
2: Vedo, non vedo, vedo, non vedo!
3: Ma cosa fai?
2: Non credo ai miei occhi. Ho acquistato un nuovo paio di occhiali da Smile Optic e quando li indosso ci vedo benissimo.
3: Ma certo, da Smile Optic trovi occhiali da vista, da sole e lenti a contatto di qualità a prezzi tanto bassi quasi da non vederli. Smile Optic, lo trovi a 100 in via Ferrarese 1. Seguici su Facebook e su Twitter. www.smileoptic.com
4: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.P.
5: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano La patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
6: Hai qualcosa di importante da far sapere? Non dirla, ma stampala! La tipografia Masi stampa tutto ciò che vuoi comunicare. Realizziamo ogni tipo di stampato, dal volantino commerciale al manifesto grande formato, dal catalogo d'arte al libro editoriale, il tutto con studio grafico interno a tua disposizione per sviluppare e creare le tue idee. Certificati FSC, promo speciale e partecipazioni di nozze. Affidati alla tipografia Masi e scopri tutti i nostri servizi su www.tipolitomasi.com. Ci trovi in via del Chiù a Bologna o allo 051 61 43 963.
7: Hai un bar, un ristorante o un albergo? Non perderti IP Horeca Professional Expo dal 19 al 21 ottobre a Bologna Fiere. La grande fiera dedicata all'innovazione nel settore dell'ospitalità che ti aiuterà a migliorare la redditività della tua attività grazie alle ultime tendenze, soluzioni, strategie e strumenti presentati da oltre 220 aziende espositrici e 400 esperti. 19-21 ottobre, Bologna Fiere. Visita expoipitalia.com e registrati.
8: Le cadute sono sempre pericolose, anche a casa. Sai qual è la soluzione?
9: Palmirani!
8: Se in famiglia c'è una persona con problemi di deambulazione, che è insicura nel camminare e si appoggia a tutti i mobili, rivolgiti a noi. Da Palmirani troverai tutto ciò che serve per la sua sicurezza, anche nei piccoli spostamenti. Montascale, stampelle, bastoni, deambulatori. Palmirani! Fidati di noi, all'Aveno di Mezzo Bologna, in via Emilia 39M, info 051 73 38 10 e su palmirani.com.
10: ASPI è l'associazione che tutelano i piccoli proprietari immobiliari. Ci aiutano in tutto. Dichiarazione dei redditi, IMU, contratti d'affitto. Pensano anche un servizio per le ristrutturazioni chiavi in mano e un'agenzia immobiliare. Contattali allo 051 27 71 11.
11: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature. Situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
12: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60 800 911 558.
13: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei Teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alzò la testa.
1: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Radio Italia anni 60, l'informazione.
5: Bentrovati. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni interviene in Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie, definendo inoltre rischiosa la linea di Trump di un accordo con Putin sul gasolio russo. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra e le ambiguità sulla politica estera. Svolte le indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, un 16enne e un 17enne. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riservo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza del Papa, operato ieri per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice ha trascorso una notte tranquilla, nel pomeriggio ha atteso un nuovo aggiornamento medico. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. I giallorossi all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Il Como è di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, le due gare alle 21. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 30.500 euro.
2: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
3: La piccola boutique Abbigliamento Donna, via Lombardia 26/B, Bologna, continua la grande promozione su tutti i capi primavera-estate 2026, con sconti fino al 60% e tanti splendidi articoli, tutti a 10 euro. La piccola boutique Abbigliamento Donna, via Lombardia 26/B, sconti fino al 60% e tanti splendidi articoli, tutti a 10 euro. La piccola boutique Abbigliamento Donna, via Lombardia 26/B, Bologna, zona Mazzini.
4: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita al 370 337 9107. 370 337 9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab.
5: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. clown2.0.it.
6: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro, in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
7: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri quattro villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group. Comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group. Abitare, respirare, vivere.
8: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Una legge regionale che sostiene con il microcredito le famiglie in temporanea difficoltà economica. L'Assemblea legislativa ha detto sì al progetto di legge del Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Civici e Movimento 5 Stelle, che prevede un finanziamento di 1 milione di euro all'anno per 3 anni. Ogni nucleo familiare in difficoltà potrà accedere quindi ad un sostegno massimo di 10.000 euro da restituire in 5 anni senza ipoteche. Una manovra che è stata definita di equità sociale e che nasce in un contesto dove il rischio di povertà ed esclusione sociale è salito all'8,2%, come spiega Lorenzo Casadei, relatore del Movimento 5 Stelle.
5: Non è solo una manovra di equità sociale, è una manovra assolutamente unica nel suo genere, che si rivolge a una parte di popolazione che rischia per una qualsiasi spesa improvvisa di cadere in una situazione di povertà assoluta, quindi cerca di raggiungere questi nuclei familiari e dargli una possibilità per rialzarsi ed avere una propria autonomia che ovviamente per la spesa imprevista rischia di non essere raggiunta, insomma.
4: Fratelli d'Italia e Rete Civica si sono astenuti al voto. L'intento della legge è buono, spiega Alessandro Aragona, relatore di Fratelli d'Italia, ma rimangono dei dubbi.
6: La legge di fatto su tante cose in realtà oggi non decide, rimanda poi una successiva delibera di giunta a tutte quelle che sono i criteri e le tipologie di spesa, nonché anche appunto i beneficiari, quindi la platea dei beneficiari, e quindi per noi oggi è apparsa un po' come una delega in bianco, sulla quale è anche il motivo per il quale poi ci siamo astenuti nel voto.
4: Il prestito, come si evince dalla legge, non sarà a fondo perduto e servirà a coprire solo bisogni primari.
5: C'è un tutoraggio, c'è un accompagnamento, c'è un'educazione finanziaria che viene affiancata a questo percorso, proprio per permettere una valutazione puntuale della situazione del nucleo familiare e di accompagnare le persone nella restituzione del credito. Tra l'altro il tasso di restituzione è molto alto, si dimostra che è una misura sostenibile nel tempo e che va incontro alle esigenze particolari delle famiglie.
4: Secondo Aragona, la garanzia regionale deve essere l'estrema ratio.
6: La presenza del fondo di garanzia regionale, che ovviamente va benissimo, non deve essere considerato come qualcosa da attivare nel caso qualcuno non paghi. Certo, verrà attivato nel caso qualcuno non paghi, però noi dobbiamo fare in modo che le persone a cui noi concediamo questo credito aggiuntivo abbiano tutte le caratteristiche per restituire questo credito.
4: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

0: Radio Italia anni 60. Spot! A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
1: Barioni Infissi, dà valore alla tua casa. Infissi di ogni tipo, porte, finestre, blindati da esterno ed interno. Inoltre Barioni Infissi è rivenditore autorizzato di barriere e paratie anti-allagamento Rapid. Bloccano ogni accesso vulnerabile per una protezione efficace di abitazioni, edifici e ambienti contro gli allagamenti da alluvione o inondazione, creando resistenti barriere anti-acqua alta. Made in Italy, brevettate e certificate per garantire la massima affidabilità per proteggere e mettere in sicurezza ciò che conta di più. Aggiungi valore alla tua casa. Siamo a San Lazzaro, località Idice, via Emilia 482B.
2: Alla gioielleria Govoni di Minervio, cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callegher e perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minervio, via Roma 16C.
3: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.B.
4: Il comune di Molinella, in collaborazione con la Proloco, presentano La patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
6: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
7: A San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra via Speranza e via Caricchi, a pochi passi dal centro, dalla stazione dei treni, dalle scuole e dai centri commerciali, Ferretti Group e Arco Verde propongono acquisti nella palazzina I Ciclamini. 19 appartamenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 77 847.

gli altri si ascoltano. Radio Italia anni 60. La senti, la senti. Perché solo la qui senti. Puoi ascoltare le più belle canzoni di ieri e di oggi senza limiti, senza

0: successo, le straniere più famose.
1: Le straniere più famose.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Sono le 16:01.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Ti serve un nuovo paio di occhiali?
1: Da sole, da vista o lenti a contatto?
0: Vuoi risparmiare?
1: Ecco la soluzione. Spacciando Occhiali. Il nuovo modo di comprare gli occhiali direttamente in fabbrica a prezzo di fabbrica.
0: Da Spacciando Occhiali troverai occhiali da vista e da sole, lenti a contatto, accessori e tanto altro. Tutto a prezzi di fabbrica.
1: Spacciando Occhiali. A Calderara di Reno, Bologna. Via Verde 5A nella zona artigianale Stelloni Ponente.
2: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
3: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
4: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
3: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
4: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
5: Cosa significa per te lavorare Mondorè in una parola?
6: Per me Mondorè è il meglio.
7: Mondorè? Per me Mondorè è la regola.
8: Per me Mondorè è un nome, una casa e una garanzia.
9: Mondorè è la certezza di fare la cosa giusta.
10: Ecco perché Mondorè è l'agenzia più bella che c'è.
11: San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3 con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
12: Ciao a tutti da Alessandro Galli. Raddoppia l'appuntamento con Pronto 7 Gold. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 18. Ma attenzione, siamo anche in diretta il sabato, dalle 10 alle 12.30. Ogni giorno una buona motivazione per ascoltare insieme bella musica e divertirci. Vi aspetto con Pronto 7 Gold.
13: A San Giovanni in Persiceto, nella nuova zona residenziale Villa Conti, immersa nel verde, nasce il Residency Platani. Vieni a scoprire nuovissimi appartamenti di varie metrature, in classe energetica A4, con ampi terrazzi e giardini. Case moderne, pensate per offrirti massimo comfort e risparmio energetico rispettando l'ambiente. Villa Conti, scopri un nuovo modo di abitare, respirare e vivere. Per info, contatta il 351 75 86 969 o visita il nostro sito www.giardinovillaconti.it.
14: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.

0: anni 60, il nome di Radio Italia.
1: Questo programma è offerto da...
2: Dal 1979 siamo specializzati nella produzione di finestre infissi in PVC, solo della qualità migliore. Caldo estivo, freddo invernale e rumori restano fuori casa e voi risparmierete denaro in energia. SF, via del lavoro 8B, a Quarto Inferiore, Bologna. Dal produttore al cliente. Per info 051 31 77 162.

0: comico con Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobassi, Silvia Fava. Oggi giornata molto particolare perché, ditelo voi, è il compleanno di...
1: Perché è il compleanno di Duilio Pizzocchi, che compie gli anni. Auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri.
0: Grazie. Anche la Silvia mi ha fatto la canzoncina prima, in privato.
1: Giustamente, giustamente.
0: Molto bello, molto bello.
1: Giustamente, giustamente. Il maestro va sempre celebrato.
0: Stasera facciamo una festicciola.
1: Giustamente. L'Invalzoldana, quindi.
0: Sì, adesso si chiama Val di Zoldo.
1: Val di Zoldo.
0: Deciso. Sì. Ah, sì, sì, hanno fatto un referendum, hanno deciso che tra Val Zoldana e Val di Zoldo vogliono che
1: è
0: si chiami.
1: È più bello Val di Zoldo. Okay.
0: Val di Zoldo. La cosa bella di tutto questo è che Zoldo non esiste. C'è Forno di Zoldo. Cioè, sì, sì, no, davvero.
1: C'è tutto un rimando a Zoldo che non c'è. È bello,
0: non c'è,
1: però.
0: Un paese bello. Che si chiama Zoldo non c'è. C'è Forno di Zoldo. Zoldo è una cosa in...
1: è un ectoplasma, è una cosa astratta, sì, che sì, hanno preso astratto, confidenza, bravo. Loro, ecco, bravo,
0: astratto è la, è la parola proprio giusta, astratto. Allora andiamo in un locale qua vicino che si chiama Insonnia, che è gestito da 6-7 fratelli
1: di
0: Meneghetti. no, sono 6-7 fratelli che erano tutti giocatori, alcuni lo sono ancora, di hockey su ghiaccio, che sai, è uno sport un po', come dire, non proprio gentilissimo.
1: No, gentilissimo per niente. Cazzarola, stanno dei panacconi.
0: Sì, poi se consideri che la palla è un disco d'acciaio che peserà mezzo chilo, già da lì capisci come stanno le cose. E allora venimmo qua 4-5 anni fa con io, ovviamente, Paolo Cevoli, Andrea Vasumi, Poltronieri e Andreotti, che è un autore.
1: Sì.
0: Ora li porto in questo posto qua, entro, mi accoglie uno dei fratelli, alto, grande, grosso, con i baffi e la barba, e dico: ehi, guarda mo che ti ho portato, e indico i miei ospiti. Lui fa: altri 4 deficienti. Bene, grazie, buonasera. questa è l'accoglienza base.
1: Solo che cosa gli vai a dire?
0: Ah, così va, niente. Dopodiché
1: ridi.
0: La cena è così articolata. Non ti chiedono niente, loro ti mettono in tavola quello che è solito, proprio, sempre quella roba, ovvero il goulash, cioè dei piattoni, delle cofane, poi c'è il kapuz, che sarebbe il cavolo cappuccio tagliato fine, già condito, con olio, sale, pepe, aceto, e poi c'è i fagioli e cipolla, poi c'è il formaggio fritto, il formaggio fritto è delizioso, poi c'è il musetto, che è una specie di cotechino. Devi la pulire solo a pensarci.
1: Sì, però basta, mi è fame.
0: No, aspetta, poi c'è il pastin, che è un delle
1: conosco,
0: bestie, tipo degli hamburger di altre bestie. Poi non so, ci sono delle altre cose che non mi ricordo. E alla fine c'è c'è anche la torta di mele calda e poi c'è il caffè corretto anice. Vuoi senza anice? Vuoi senza anice?
1: No. No.
0: Ah, lo vuoi con l'ancio, perché sennò senza non te lo danno. Quindi...
1: certo. Avevo intuito che la domanda avesse un trabocchetto, ecco.
0: Comunque, andiamo verso la finanziaria, pagina 6, del resto del Carlino. Paola vuota, approva i conti. Passano lo scostamento di bilancio e il DPFP, che non so che cosa sia. Giorgetti parla davanti a 20 deputati. C'era il triplo delle persone. C'era il triplo delle persone al mio compleanno dell'anno scorso.
1: Sì. Se pensi che questa è gente che prende 120-130 mila euro l'anno, più indennità varie, e non sono mai a lavorare, viene sempre da chiedersi: ma dove cazzo stanno? Ma è possibile che siano sempre tutti al bar? Poi su una cosa così delicata come il bilancio, che siamo sempre con l'acqua alla gola, ma Cristo santo.
0: Lo sfogo del ministro Giorgetti dice: questi non vogliono lavorare neanche il martedì. Che il lunedì lo diamo per scontato.
1: Ok, quello è perso. Lunedì è perso perché dopo i festeggiamenti della domenica, i cibi e quant'altro, uno non ne può più. Mentre invece il martedì sarebbe duopo, almeno presentarsi. Poi magari non sei attento, non sei attivo, sei solo uno zombie seduto su una sedia. Però Cristo santo, un po' di impegno in più in questa malata repubblica potrebbero pure metterlo. Ste facce.
0: In Francia, cyberattacchi nei market. L'Italia non è al sicuro. Qualsiasi dispositivo ormai è connesso alla rete e si amplia il campo da proteggere.
1: Certo.
0: Le raccomandazioni del professore, la prevenzione su tutti gli apparati industriali. Ora, questi qua con un cyber attack, sono riusciti a spegnere i frighi dei supermercati, quindi hanno messo tutti dei cosi delle strisce di nastro adesivo dicendo non prendete questa roba perché è a temperatura ambiente e sta andando tutta da male, quindi un danno di milioni di euro. A me sembra impossibile che uno dal computer di casa sua riesca a spegnere i frigoriferi dell'esse lunga, ma come cazzo è possibile?
1: È possibile perché la rete ti dà questa opportunità. Riesci a entrare nei sistemi degli altri, non c'è niente da fare. E gli hacker sono fatti per quello. Una volta l'hacker si limitava ad entrare nei sistemi operativi delle varie aziende oppure delle associazioni e mettevano delle bandierine. Io mi ricordo perché uno dei miei amici faceva parte di un una congrega di hacker e mi spiegava come funzionava un po' la cosa che io non ho mai capito, perché non essendo così pratico, non essendo un ingegnere informatico come lui, facevo fatica ed è normale. Loro si limitavano a mettere una bandierina per farti capire che c'erano delle falle nel tuo sistema e quindi chiunque poteva entrare e crearti danni. Adesso invece lo fanno proprio apposta, è stato un sistema straordinariamente studiato per mettere in ginocchio qualunque economia. Se ti entrano dentro al database dell'anagrafe o della polizia o della difesa, tu puoi immaginare i danni che possono fare.
0: Ah, io non lo so, guarda, per me non è difficilissimo entrare nei miei, come si può dire, nel mio Facebook, in quei posti lì, perché io scrivo una password quando non me la ricordo, no? Sì. Io scrivo una password a caso, lui mi dice la password è errata. E io mi ricordo che la password è errata.
1: Errata.
0: Allora scrivo errata. C'era anche quella cosa carina di quello che va dentro al bar, dice avete il wifi? Sì, certo, mi può dare la password? Prima deve consumare qualcosa. Vabbè,
1: allora prenderei una birra.
0: Adesso me la dà? Sì, prima deve consumare qualcosa, tutto minuscolo, tutto attaccato.
1: Quello è un bel sistema però per farsi ordinare qualcosa.
0: Yemen, il presidente USA, non dimenticherò quello che state facendo.
1: Bombe sugli
0: impianti petroliferi, l'ira di Trump. Senti, l'ira di Trump come si svolge?
1: Sì.
0: Gli UTI si stanno comportando molto male.
1: Ai.
0: È una frase che di solito si dice a un bambino quando all'asilo mena gli altri. Poi specifica il presidente: pensavo che avessero imparato la lezione un anno fa quando li abbiamo bombardati a morte e su loro richiesta abbiamo smesso. Sono rimasti in silenzio per molto tempo, ma ora sono riemersi.
1: Certo.
0: Che non è bastato bombardarli
1: e quindi li bombarderemo un'altra volta. Sottolineava questo, ecco.
0: Cosa dobbiamo fare?
1: C'è poco da fare, tocca bombardare.
0: Nuovo codice della strada, in arrivo multe più leggere in vicinanza delle elezioni, questo non mi stupisce. Tolleranza zero su RC auto, no. Se non sei assicurato ti facciamo un culo che te non ti immagini neanche.
1: Certo, come
0: riforma
1: no.
0: Però dal 2028 le sanzioni, sanzioni saranno parametrate alla velocità, salta l'obbligo, questo non so perché, di avere a bordo libretto e patente, perché loro basta che vedano la targa,
1: certo,
0: la mettono nel computer,
1: sanno già di chi è, ecco cos'è, esatto,
0: e che cos'è, se c'è la revisione scaduta, questo e quell'altro,
1: esattamente,
0: quindi non c'è bisogno, perché poi un'altra cosa che non si avvererà mai: casco e targhe per le super bici. C'è certo, anche per i monopattini. Ti hai visto dei monopattini in giro con la targhina?
1: No, è da maggio che è in vigore quella lì dei monopattini. Assicurazioni, luci e casco obbligatorio. Cioè, ciao.
0: Io una volta ne ho visto uno. Una volta ne ho visto uno con la targhina, sì, sì. Insomma, l'ho vigliato un casino.
1: Devo ancora vederli. Ho visto gente con il caschetto, quello sì.
0: Vabbè.
1: Ma zero luci e zero targhe.
0: Scatta l'obbligo del casco e targa per le super bici elettriche dei riders, diverse
1: certo,
0: dalle bici a pedalata assistita, che hanno una potenza nominale continua massima di 0,25 kW. I motociclisti potranno utilizzare la corsia di emergenza in autostrada in caso di incidenti o rallentamenti.
1: Meno male.
0: Allora
1: questa mi sembra, mi sembra una cosa intelligente, perché se devo fare la fila in moto con 50 gradi, vestito con il casco e la tuta, muoio. Quindi hanno cercato di preservare delle vite umane. Mi sembra una bella idea.
0: Quello sì.
1: Sì. Così, così come cercano di preservare delle vite umane i ragazzi della Sistab. Perché?
0: Bravi,
1: perché
0: ragazzi,
1: se tu hai una crepa in casa che magari comincia a diventare preoccupante, tu li chiami e loro vengono e ti danno subito una diagnosi di quello che è il problema e ti danno anche una soluzione del problema, sinceramente. Poi dopo tu decidi se farlo fare a loro l'intervento oppure farlo fare a tuo cugino o a un tuo parente o a qualcuno di tua fiducia.
0: Giusto.
1: Però loro sono molto bravi, arrivano, ti danno subito una diagnosi, poi dopo fai, vedi tu, comunque Sistab, per togliersi ogni dubbio in base a ogni crepa o qualcosa che non funziona nella casa tua.
0: Poi, siccome l'estate sembra non finire mai, adesso abbiamo perfino l'ottobrata romana, e la piadina Randi ci può riportare con un solo tiro di naso, capiamo, cioè un tiro di naso della PD, alla... sì, no, non vogliamo portarvi in una
1: assolutamente.
0: Ecco, quindi la PD Randi, basta un respiro, no, questo sul serio, il profumo è proprio quello del chiosco delle piadine, quando tu ti avvicini per ordinare, mi fa un prosciutto e rucola, uno squacquerone, senti quell'odore che promana dalle piastre,
1: ah, dici, madonna,
0: è solo, ti mette appetito solo quello,
1: è vero,
0: dopo,
1: è
0: pronto
1: vero.
0: Il 21, signor Giuseppe,
1: eccomi, sono io
0: eri già acquattato sotto al bordo del chiosco,
1: pronto ad afferrare subito, immediatamente, piadina o crescione, perché Randi ha anche la possibilità di darvi altri, tutti i prodotti dei chioschetti. Poi se avete, dovete fare una festa in grande stile oppure avete una sagra da organizzare, ricordatevi che rivolgendovi a Randi potete avere anche la possibilità di avere grandi quantità di questi prodotti. Bene, detto questo, detto tutto,
0: aspetta che vado a vedere a pagina 15 che cosa è successo. Oh, signore Dio,
1: che è successo?
0: 15. No, non lo so, devo trovarlo. Ah sì, allora Trump cede ai giornali fake news. Ah sì, fake news sulla salute di Talarico, così il tycoon, non ho mai capito che cosa voglio dire, indebolisce i rivali. Tu lo sai cosa vuol dire tycoon? Ticon?
1: Vuol dire, come si dice, grande possessore di grandi cose. Non mi viene in mente come si dice. Vabbè, comunque il senso, esatto, il senso è quello.
0: Allora, praticamente questo Talarico, che è un democratico, quindi avversario di Trump, ha saltato una settimana di campagna elettorale e il suo staff ha detto che era per una brutta influenza. Invece i super trumpiani e il mondo MAGA, MAGA anche qua mi manca, hanno alimentato la voce di un ricovero in una struttura per la salute mentale in Ohio. Talarico ha risposto: io non sono neanche mai stato in Ohio. insomma, però questo sistema di tirare fuori delle notizie false alla fine funziona, perché c'è già un antico detto bolognese di una signora, di una sdaura, che si rivolge a un'altra che continua a parlare male di lei, raccontando delle bugie, e dice: oh, te devi smetterla di parlare di me, perché dai e dai, anche la cipolla la svanta ai. Cioè dai e dai, anche la cipolla diventa aglio. Perché esatto. C'è anche una bugia, a forza di sentirla,
1: poi diventa una cosa ricorrente, diventa quasi una verità.
0: Sì,
1: per la gente che non lo sa, certo. Funziona così, sì. Ma la malalingua è quella,
0: Lo so.
1: Comunque, non ci possiamo fare niente.
0: Di questa faccenda che sei omosessuale non l'ho mai detto nessuno.
1: Bravo. Se te pensi che non lo sa neanche mia moglie.
0: Sì, c'è anche lì una battuta sul genere, che c'è una signora che va dall'avvocato e dice: vorrei divorziare dal mio marito per compatibilità di carattere. Cioè mi spieghi, signora, a me piace andare al cinema e a lui anche. A me piace la cucina giapponese e a lui anche. No? Cioè, questa non è incompatibilità, è compatibilità di carattere. Sì, però a me piace la minchia
1: e a lui anche.
0: E lui anche. Vabbè, ho sbagliato l'inizio, era incompatibilità, comunque fa niente.
1: Abbiamo capito.
0: Tra l'altro, l'altro giorno, quando ho fatto l'elenco dei papi,
1: sì,
0: che ho
1: ne
0: visto,
1: mancava uno.
0: Mi sono dimenticato, mancava Ratzinger. Quindi siamo già a 7.
1: E quindi? 8.
0: Vabbè, comunque tanti. Bene.
1: Speriamo
0: che questo guarisca.
1: Ma no, speriamo. Dai.
0: Ci sa mai. Allora, dai,
1: a questo punto io saluterei tutti, rinnoviamo gli auguri al nostro al nostro maestro Duilio Pizzocchi, e poi ci sentiamo immancabilmente domani. Ciao a tutti!

0: male anche questo.
1: Questo programma è stato offerto da... Dal 1979 siamo specializzati nella produzione di finestre infissi in PVC, solo della qualità migliore. Caldo estivo, freddo invernale e rumori restano fuori casa e voi risparmierete denaro in energia. SF, via del lavoro 8B, a Quarto Inferiore, Bologna. Dal produttore al cliente. Per info 051 31 77 162.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni di oggi che si faranno ricordare domani.

verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Come mi immagino il Black Friday?
2: Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE Gume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Info su Volkswagen.it.
2: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
5: Come mai sei così preoccupata?
6: Non riesco a trovare una bella poltrona elettrica per mia mamma che pesa 150 kg.
5: Sai dove la trovi?
7: Palmirani!
5: Palmirani da oltre un secolo fornisce tanti articoli che soddisfano le esigenze anche delle persone fuori Italia. Troverai poltrone bariatriche fino a 230 kg con tante varietà di tessuti alcantara, velluto, verapelle e altri tessuti morbidi, freschi e antimacchia. Palmirani, coccola chi ami. Ad Anzola dell'Emilia 39M 051 73 38 10 www.palmirani.com.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Ti aspettiamo nel Transit Center Stracciari, a Bologna in via Stendal 23 e a Ferrara in via Padova 197. Anche sabato, tutto il giorno.
10: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
11: Dal 1980 Funghi Valentina produce funghi champignon freschi trasformati con amore e nel rispetto dell'ambiente. Vendiamo solo la nostra produzione, garantendo tracciabilità e salubrità dei nostri champignon bianchi, crema e biologici. Il fungo champignon è un alleato per la salute, povero di calorie, ricco di minerali e vitamine, ideale per le diete dimagranti. Siamo a Minerbio, Bologna, in via Cantalupo 10, 051 87 97 60, funghivalentina.it e Facebook.
12: Il Business Center 7 Gold a Bologna propone uffici di varie metrature. Per informazioni 348 2700 745.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Sono le 17 e 7 minuti.
4: Radio Italia anni 60, l'informazione.
5: Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. Il Como fa visita al Feyenoord, la Roma riceve il Real Madrid. Emozioni garantite col ritorno all'Olimpico di Mourinho, in merito il pensiero di Francesco Totti.
6: Penso che oggi faranno una grande accoglienza perché il mister, come ho sempre detto, ha dato tanto a questa città, a questa squadra, ha fatto 2 finali europee consecutive, perciò è doveroso che tutta la città gli omaggi questo tributo.
5: Entrambi i match alle 21, tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City-Paris Saint-Germain. Tennis, Jasmine Paolini agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha battuto in 2 set la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani. Basket, in Eurolega la Virtus Bologna di scena sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane in Eurocup. Aris Tortona, Vorklav Napoli, Venezia Turk, Telecom e Tenerife, Maxima Roma. Pallavolo doppio anticipo per il quarto turno della 1 femminile. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre in Macerata riceve Scandicci. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Radio Italia, anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: 24 e 25 ottobre! C'è Profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.P.
2: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano La patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
3: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. Clown2.0.it.
4: Perché noi?
5: Perché siamo gli ufficiali.
4: Perché diamo 6 anni di garanzia.
5: Perché se scegli noi, non sbagli mai. Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
4: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
5: Ti aspettiamo.
4: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e via Le Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
6: Benvenuti alla Tenuta Bonzara, dove la passione per il vino incontra la tradizione e l'eleganza. Scoprite i nostri vini pregiati, frutto del territorio dei Colli Bolognesi, e lasciatevi avvolgere da un'esperienza di degustazione indimenticabile. Vi aspettiamo in via San Chierlo 37/A, Monte San Pietro. Per informazioni chiamate il 335 81 10 018.
7: TG7 News. Nuova veste, nuova formula. In prima fila dentro la notizia e a contatto col territorio. Cronaca, politica, cultura, economia. TG7 News. Prima edizione da lunedì al sabato alle 13:10. Seconda edizione da lunedì al venerdì alle 19:30. Sabato e domenica alle 17:30. TG7 News su 7 Gold. Resta in contatto col tuo mondo.
8: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, vieni a scoprire 4 nuovissime ville a partire da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group propone progetti moderni, pensati per offrire il massimo comfort e il massimo risparmio energetico nel pieno rispetto dell'ambiente. Ferretti Edil Group, scopri un nuovo modo di abitare, respirare, vivere. Per info chiama il 351 75 86 969 o visita il sito ferrettiedilgroup.it.
9: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa. Perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bitter.it.
9: Fammi toccare la luna ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Benvenuti alla tenuta Bonzara, dove la passione per il vino incontra la tradizione e l'eleganza. Scoprite i nostri vini pregiati. Chiamate il 335 81 10 018.
2: Vuoi ristrutturare casa, ma solo l'idea di gestire operai, permessi e imprevisti ti fa passare la voglia? Contattaci, ASPI, servizio chiave in mano, sopralluogo gratuito, un unico referente per progetti, imprese e artigiani, pratiche edilizie e bonus. Ci occupiamo di tutto noi, fino alla dichiarazione dei redditi per recuperare gli importi in 10 anni. Solo per i soci ASPI il servizio di ristrutturazione chiave in mano prevede uno sconto del 10% direttamente dall'impresa. ASPI, la nostra esperienza e la vostra sicurezza. Chiamaci 051 277 111 o scrivi a segreteria@aspi.bo.it.
3: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90€, Felix busta da 44 pezzi a 14,90€ e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90€. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
4: La piccola boutique Abbigliamento Donna, via Lombardia 26/B, Bologna, continua la grande promozione su tutti i capi primavera-estate 2026, con sconti fino al 60% e tanti splendidi articoli, tutti a 10 euro. La piccola boutique Abbigliamento Donna, via Lombardia 26/B, sconti fino al 60% e tanti splendidi articoli, tutti a 10 euro. La piccola boutique Abbigliamento Donna, via Lombardia 26/B, Bologna, zona Mazzini.
5: Hai un bar, un ristorante o un albergo? Non perderti IP Horeca Professional Expo dal 19 al 21 ottobre a Bologna Fiere. La grande fiera dedicata all'innovazione nel settore dell'ospitalità che ti aiuterà a migliorare la redditività della tua attività grazie alle ultime tendenze, soluzioni, strategie e strumenti presentati da oltre 220 aziende espositrici e 400 esperti. 19-21 ottobre, Bologna Fiere. Visita expoipitalia.com e registrati.
6: Sostieni il progetto Rompi Bolle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompi Bolle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità

0: scrivendo a info@rompibolle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibolle.it.
1: Ciao a tutti da Alessandro Galli, raddoppia l'appuntamento con Pronto 7 Gold, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 18. Ma attenzione, siamo anche in diretta il sabato dalle 10 alle 12.30. Ogni giorno una buona motivazione per ascoltare insieme bella musica e divertirci. Vi aspetto con Pronto 7 Gold.
2: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri quattro villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group. Comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group. Abitare, respirare, vivere.
3: Going, is it going? I don't know what you're looking for.
4: Radio Italia anni 60. La passione per la musica.
5: La passione per la musica.
4: La passione per la musica.
5: La passione per la musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono le 18 e un minuto.
6: Radio Italia anni 60, l'informazione.
7: Bentrovati, il decorso post-operatorio del Papa procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il Papa ha iniziato a camminare in stanza ed ha ripreso una regolare alimentazione. Svolte nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, si tratta di due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti, hanno messo in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero è di tentato omicidio. Continua la protesta degli operai dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. Mobilitazioni, presidi e blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva da 187 milioni di euro. Per i sindacati mancano le risposte alle misure straordinarie. Entra nel vivo la festa del cinema di Roma. Giuseppe Tornatore, nella sezione Storia del cinema, riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima Cenere in bocca, tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott. Una buona serata da Alessio Galea.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Alla gioielleria Govoni di Minerbio, cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callegher e Perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minerbio, via Roma 16C.
2: Vedo o non vedo, vedo o non vedo!
3: Ma cosa fai?
2: Non credo ai miei occhi. Ho acquistato un nuovo paio di occhiali da Smile Optic e quando li indosso ci vedo benissimo.
3: Ma certo, da Smile Optic trovi occhiali da vista, da sole e lenti a contatto di qualità a prezzi tanto bassi quasi da non vederli. Smile Optic, lo trovi a 100 in via Ferrarese 1. Seguici su Facebook e su Twitter. www.smileoptic.com.
4: Cosa significa per te lavorare in Mondore in una parola?
5: Per me Mondore è il meglio.
6: Mondore? Per me Mondore è la regola.
7: Per me Mondore è un nome, una casa e una garanzia.
8: Mondore è la certezza di fare la cosa giusta.
9: Ecco perché Mondore è l'agenzia più bella che c'è.
10: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
11: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
10: Proprio così, se ne trovi anche una sola di 21 anno, torniamo gratuitamente.
11: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
12: Barioni Infissi, dà valore alla tua casa. Infissi di ogni tipo, porte, finestre, blindati da esterno ed interno. Inoltre Barioni Infissi è rivenditore autorizzato di barriere e paratie anti-allagamento Rapid. Bloccano ogni accesso vulnerabile per una protezione efficace di abitazioni, edifici e ambienti contro gli allagamenti da alluvione o inondazione, creando resistenti barriere anti-acqua alta. Made in Italy, brevettate e certificate per garantire la massima affidabilità per proteggere e mettere in sicurezza ciò che conta di più. Aggiungi valore alla tua casa. Siamo a San Lazzaro, località Idice, via Emilia 482B.
13: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita al 370-337-9107. 370-337-9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab!
14: Vi ricordiamo che tutti i giorni potete seguire la rassegna stampa di 7 Gold, gli appuntamenti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9, il sabato, dalle ore 9 alle ore 10. Vi aspettiamo!
0: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800 911 558.
15: Gli altri si ascoltano. Radio Italia anni 60. La senti, la senti, la senti, la senti.
16: Radio Italia anni 60. Il cuore della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
1: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Vi suoniamo solo il meglio dell'Italia e del mondo, dal 60 ad oggi. Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
2: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.B.
3: Il comune di Molinella, in collaborazione con la Proloco, presentano La patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative, con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
4: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. clown2.0.it.
5: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
6: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, basket, tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Re Artù.
5: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
6: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
5: Osteria Re Artù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
7: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
8: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
9: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e

0: dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 09 00.
1: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60, la pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Come mi immagino il Black Friday?
2: Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Bentrovati, continua la protesta degli operai dell'ex Ilva a Genova, occupata la prefettura, mobilitazioni, presidi e blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto da 187 milioni di euro per i sindacati, mancano le risposte alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese a più 1%, ma l'organizzazione avverte la crescita è fragile, nel 2027 si fermerà allo 0,6%. Secondo il rapporto il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro. In modalità self sulla rete stradale la benzina è pari a 2,35 euro e 2,25 euro per il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In autostrada prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 per il gasolio. Le borse europee chiudono in lieve rialzo da Londra a Parigi e a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato lo spread tra BTP e Bund chiude in rialzo a 108 punti. Una buona serata da Alessio Galea.
7: L'accendi e ti sorprende. Radio Italia anni 60. Emozioni in musica dall'Italia e dal mondo.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
2: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
3: Le cadute sono sempre pericolose. Anche a casa. Sai qual è la soluzione?
4: Palmirani!
3: Se in famiglia c'è una persona con problemi di deambulazione, che è insicura nel camminare e si appoggia a tutti i mobili, rivolgiti a noi. Da Palmirani troverai tutto ciò che serve per la sua sicurezza, anche nei piccoli spostamenti. Montascale, stampelle, bastoni, deambulatori. Palmirani, fidati di noi. All'Aveno di Mezzo Bologna, in via Emilia 39M. Info 051 73 38 10 e su palmirani.com.
5: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
6: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
5: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
6: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
5: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
7: Convivi ogni giorno con il dolore. Inizi la giornata con fatica.
8: Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare. Riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita giallucachidichimo.com.
9: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, vieni a scoprire quattro nuovissime ville a partire da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group propone progetti moderni, pensati per offrire il massimo comfort e il massimo risparmio energetico nel pieno rispetto dell'ambiente. Ferretti Edil Group, scopri un nuovo modo di abitare, respirare, vivere. Per info chiama il 351 75 86 969 o visita il sito ferrettiedilgroup.it.
10: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: Io ascolto anni 60.
13: Anni 60, il nome di Radio Italia.
14: Questo programma è offerto da...
15: Dal 1979 siamo specializzati nella produzione di finestre infissi in PVC, solo della qualità migliore. Caldo estivo, freddo invernale e rumori restano fuori casa e voi risparmierete denaro in energia. SF, via del lavoro 8B, a Quarto Inferiore, Bologna. Dal produttore al cliente. Per info 051 31 77 162. I am the passenger.

0: con Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobassi, Silvia Fava. Oggi giornata molto particolare perché, ditelo voi, è il compleanno di...
1: Perché è il compleanno di Duilio Pizzocchi, che compie gli anni. Auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri.
0: Grazie. Anche la Silvia mi ha fatto la canzoncina prima. In privato,
1: giustamente, giustamente.
0: Molto bello, molto bello.
1: Giustamente, giustamente. Il maestro va sempre celebrato.
0: Oh. Stasera facciamo una festicciola.
1: Giustamente, l'Invalzoldana, quindi.
0: Sì, adesso si chiama Val di Zoldo.
1: Val di Zoldo.
0: Deciso.
1: Sì.
0: Ah, sì, hanno fatto un referendum, hanno deciso che tra Val Zoldana e Val di Zoldo vogliono che
1: è
0: si chiami.
1: È più bello Val di Zoldo. Okay.
0: Val di Zoldo. La cosa bella di tutto questo è che Zoldo non esiste. C'è Forno di Zoldo, cioè, sì, no, davvero
1: c'è tutto un rimando a Zoldo che non c'è. È bello,
0: non c'è
1: però.
0: Un paese bello. Che si chiama Zoldo, non c'è. C'è Forno di Zoldo, Zoldo è una cosa in,
1: è un ectoplasma, è una cosa astratta che hanno preso
0: astratto,
1: confidenza bravo. Loro. Ecco, bravo.
0: Astratto è la, è la parola proprio giusta. Astratto. Allora andiamo in un locale qua vicino che si chiama Insonnia. Che è gestito da 6-7 fratelli
1: di
0: Meneghetti. No, sono 6-7 fratelli che erano tutti giocatori, alcuni lo sono ancora, di hockey su ghiaccio. E sai, è uno sport un po', come dire, non proprio gentilissimo.
1: No, gentilissimo per niente. Cazzarola, si danno delle panaconi.
0: Sì, poi se consideri che la palla è un disco d'acciaio che peserà mezzo chilo, già da lì capisci come stanno le cose. E allora venimmo qua 4-5 anni fa con io, ovviamente, Paolo Cevoli, Andrea Vasumi, Poltronieri e Andreotti, che è un autore.
1: Sì.
0: Ora li porto in questo posto qua, entro, mi accoglie uno dei fratelli, alto, grande, grosso, con i baffi e la barba, e dico, ehi, guarda mo che ti ho portato, e indico i miei ospiti, lui fa, altri 4 deficienti. Bene, grazie, buonasera. questa è l'accoglienza base.
1: Solo che cosa gli vai a dire?
0: Ah, così va niente. Dopodiché
1: ridi.
0: La cena è così articolata. Non ti chiedono niente, loro ti mettono in tavola quello che è solito, proprio, cioè sempre quella roba, ovvero
1: sì.
0: Il goulash. Cioè, dei piattoni, delle cofane, poi c'è il capuz, che sarebbe il cavolo cappuccio tagliato fine, già condito, con olio, sale, pepe, aceto, e poi c'è i fagioli e cipolla, poi c'è il formaggio fritto, il formaggio fritto è delizioso, poi c'è il musetto, che è una specie di cotechino, mi viene la culina solo a pensarci.
1: Sì, però basta, mi è fame.
0: No, aspetta, poi c'è il pastin, che è un delle
1: cose
0: tipo degli hamburger, di altre bestie, poi non so, ci sono delle altre cose che non mi ricordo, e alla fine c'è un bel c'è anche la torta di mele calda e poi c'è il caffè corretto anice. Lo vuoi senza anice?
1: No.
0: Ah, lo vuoi con l'anice, perché sennò senza non te lo danno, quindi.
1: Certo. Avevo intuito che la domanda avesse un trabocchetto, ecco.
0: Comunque andiamo verso la finanziaria, pagina 6, del resto del Carlino. Aula vuota, approva i conti. Passano lo scostamento di bilancio e il DPFP, che non so che cosa sia. Giorgetti parla davanti a 20 deputati. C'era il triplo delle persone al mio compleanno dell'anno scorso.
1: Sì. Se pensi che questa è gente che prende 120-130 mila euro l'anno, più indennità varie, e non sono mai a lavorare, viene sempre da chiedersi, ma dove cazzo stanno? Ma è possibile che siano sempre tutti al bar? Poi su una cosa così delicata come il bilancio, che siamo sempre con l'acqua alla gola, ma Cristo santo.
0: Lo sfogo del ministro Giorgetti dice... Questi non vogliono lavorare neanche il martedì. che il lunedì lo diamo per scontato.
1: Ok, quello è perso. Lunedì è perso perché dopo i festeggiamenti della domenica, i cibi e quant'altro, uno non ne può più. Mentre invece il martedì sarebbe duopo, almeno presentarsi, no? Almeno. Poi magari non sei attento, non sei attivo, sei solo uno zombie seduto su una sedia. Però Cristo santo, un po' di impegno in più in questa malata Repubblica, potrebbero pure metterlo. Ste facce da ste facce.
0: In Francia, ciberattacchi nei market. L'Italia non è al sicuro. Qualsiasi dispositivo ormai è connesso alla rete e si amplia il campo da proteggere.
1: Certo.
0: Le raccomandazioni del professore, la prevenzione su tutti gli apparati industriali. Ora, questi qua con un cyber attack, sono riusciti a spegnere i frighi dei supermercati. Quindi hanno messo tutti dei cosi, delle strisce di nastro adesivo, dicendo non prendete questa roba perché è a temperatura ambiente e sta andando tutta da male. Quindi un danno di milioni di euro. Ma a me sembra impossibile che uno dal computer di casa sua riesca a spegnere i frigoriferi dell'S lunga. Ma come cazzo è possibile?
1: È possibile perché la rete ti dà questa opportunità. Se tu riesci a entrare nei sistemi degli altri, non c'è niente da fare. E gli hacker sono fatti per quello. Una volta l'hacker si limitava ad entrare nei sistemi operativi delle varie aziende oppure delle associazioni e mettevano delle bandierine. Io mi ricordo perché uno dei miei amici faceva parte di un di una congrega di hacker e mi spiegava come funzionava un po' la cosa che io non ho mai capito, perché non essendo così pratico, non essendo un ingegnere informatico come lui, facevo fatica. Ed è normale, loro si limitavano a mettere una bandierina per farti capire che c'erano delle falle nel tuo sistema e quindi chiunque poteva entrare e crearti danni. Adesso invece lo fanno proprio apposta, è stato un sistema straordinariamente studiato per mettere in ginocchio qualunque economia. Se ti entrano dentro al database dell'anagrafe o della polizia o della difesa, tu puoi immaginare i danni che possono fare.
0: Io non lo so, guarda, per me non è difficilissimo entrare per nei miei, come si può dire, nel mio Facebook, in quei posti lì, perché io scrivo una password quando non me la ricordo, no? Sì. Io scrivo una password a caso, lui mi dice la password è errata e io mi ricordo che la password è errata.
1: Errata.
0: Allora scrivo errata.
1: Errata.
0: E... C'è anche quella cosa carina di quello che va dentro al bar, dice: avete il wifi? Sì, certo, mi può dare la password? Prima deve consumare qualcosa. Vabbè,
1: allora prenderei una birra.
0: Adesso me la dà? Sì, prima deve consumare qualcosa, tutto minuscolo, tutto attaccato.
1: Quello è un bel sistema però per farsi ordinare qualcosa.
0: Yemen, il presidente USA, non dimenticherò quello che state facendo.
1: Certo,
0: sugli impianti petroliferi, l'ira di Trump. Senti, l'ira di Trump come si svolge?
1: Sì.
0: Gli UTI si stanno comportando molto male.
1: È
0: una frase che di solito si dice a un bambino quando all'asilo mena gli altri. Poi specifica: il presidente, pensavo che avessero imparato la lezione un anno fa quando li abbiamo bombardati a morte e su loro richiesta abbiamo smesso. Sono rimasti in silenzio per molto tempo, ma ora sono riemersi.
1: Vede
0: che non è bastato bombardarli
1: e quindi li bombarderemo un'altra volta. Sottolineava questo, ecco.
0: Cosa dobbiamo fare?
1: Niente. C'è poco da fare, tocca bombardare.
0: Nuovo codice della strada, in arrivo multe più leggere in vicinanza delle elezioni, questo non mi stupisce. Tolleranza zero su RC auto. No, se non sei assicurato ti facciamo un culo che te non te lo immagini neanche.
1: Certo, come
0: riforma
1: no.
0: Però dal 2028 le sanzioni, sanzioni saranno parametrate alla velocità. Salta l'obbligo, questo non so perché, di avere a bordo libretto e patente, perché loro basta che vedono la targa,
1: certo,
0: la mettono nel computer,
1: sanno già di
0: subito
1: chi è, ecco cos'è, esatto,
0: e che cos'è, se c'è la revisione scaduta, questo e quell'altro,
1: esattamente,
0: quindi non c'è bisogno, perché poi un'altra cosa che non si avvererà mai: casco e targhe per le super bici. Ce l'hai,
1: certo,
0: anche per i monopattini? Ti hai visto dei,
1: sì,
0: monopattini in giro con la targhina?
1: No, è da maggio che è in vigore quella lì dei monopattini. Assicurazioni, luci e casco obbligatorio. Cioè, ciao.
0: Io una volta ne ho visto uno. Una volta,
1: sì,
0: ne ho visto uno con la targhina, sì, sì. Mi sono meravigliato un casino.
1: Devo ancora vederli. Ho visto gente con il caschetto, quello sì,
0: vabbè,
1: ma zero luci e zero targhe.
0: Scatta l'obbligo del casco e targa per le super bici elettriche dei riders, diverse,
1: certo,
0: dalle bici a pedalata assistita, che hanno una potenza nominale continua massima di 0,25 kW. I motociclisti potranno utilizzare, i motociclisti potranno utilizzare la corsia di emergenza in autostrada in caso di incidenti o rallentamenti.
1: Meno male.
0: Allora
1: questa mi sembra,
0: moto,
1: questa mi sembra una cosa intelligente, perché se devo fare la fila in moto con 50 gradi, vestito con il casco e la tuta, muoio. Quindi hanno cercato di preservare delle vite umane. Mi sembra una bella idea.
0: Quello sì.
1: Sì. Così, così come cercano di preservare delle vite umane i ragazzi della Sistab, perché,
0: bravi,
1: perché
0: ragazzi,
1: se tu hai una crepa in casa che magari comincia a diventare preoccupante, tu li chiami e loro vengono e ti danno subito una diagnosi di quello che è il problema e ti danno,
0: sì,
1: anche una soluzione del problema, sinceramente. Poi dopo tu decidi se farlo fare a loro l'intervento oppure farlo fare a tuo cugino o a un tuo parente o a qualcuno di tua fiducia.
0: Giusto.
1: Però loro sono molto bravi, arrivano, ti danno subito una diagnosi e poi dopo fai, vedi tu, comunque Sistab, per togliersi ogni dubbio in base a ogni crepa o qualcosa che non funziona nella casa tua.
0: Poi, siccome l'estate sembra non finire mai, adesso abbiamo perfino l'ottobrata romana, e la piadina Randi ci può riportare con un solo,
1: sì,
0: tiro di naso, capiamo, c'è, cioè, un tiro di naso,
1: sì,
0: della piadina, alla... Sì, no, non vogliamo portarvi in una,
1: no, no, sulla
0: reche.
1: Esatto, no, no, no, assolutamente.
0: Ecco, quindi la piadina Randi, basta un respiro, no, questo sul serio, il profumo è proprio,
1: sì,
0: quello del chiosco delle piadine, quando tu ti avvicini per ordinare, mi fa un prosciutto e rucola, uno squacquerone, senti quell'odore che promana dalle,
1: tipico,
0: piastre.
1: Ah, dici, madonna.
0: Ti mette appetito solo quello.
1: È vero, è
0: pronto,
1: vero.
0: Il 21, signor Giuseppe.
1: Eccomi. Sono io.
0: Eri già acquattato sotto al bordo del chiosco.
1: Pronto ad afferrare subito, immediatamente. Piadino o crescione, perché Randi ha anche la possibilità di darvi altri, tutti i prodotti dei chioschetti. Poi se avete, dovete fare una festa in grande stile oppure avete una sagra da organizzare, ricordatevi che rivolgendovi a Randi potete avere anche la possibilità di avere grandi quantità di questi prodotti. Bene, detto questo, detto tutto.
0: Aspetta che vado a vedere a pagina 15 che cosa è successo. Oh, signore Dio.
1: Che è successo?
0: 15. No, non lo so, devo trovarlo. Ah, sì, allora. Trump cede ai giornali, fake news. Ah, sì. Fake news sulla salute di Talarico. Così il tycoon, non ho mai capito che cosa voglia dire, indebolisce i rivali. Tu lo sai cosa vuol dire tycoon? Ticone.
1: Vuol dire, come si dice, grande possessore di grandi cose.
0: Miliardario.
1: Non mi viene in mente come si dice. Vabbè, comunque
0: il
1: senso, esatto, il senso è quello.
0: Allora, praticamente questo Talarico, che è un democratico, quindi avversario di Trump, ha saltato una settimana di campagna elettorale e il suo staff ha detto che era per una brutta influenza. Invece i super trompiani e il mondo MAGA, MAGA anche qua mi manca, hanno alimentato la voce di un ricovero in una struttura per la salute mentale in Ohio.
1: La Madonna.
0: Talarico ha risposto: io non sono neanche mai stato in Ohio. insomma, però questo sistema di tirare fuori delle notizie false,
1: certo,
0: alla fine funziona, perché c'è,
1: certo,
0: già un antico detto bolognese di una signora, di una sdaura, che si,
1: sì,
0: rivolge a un'altra che continua a sparlare, a parlare male di lei, raccontando delle bugie, e dice: ah, oh, te devi smetterla di parlare di me, perché dai e dai, anche la sivalla la svantai. Cioè dai e dai, anche la cipolla diventa aglio. Perché
1: esatto.
0: C'è anche una bugia, a forza di sentirla,
1: poi diventa una cosa ricorrente, diventa quasi una verità.
0: Sì,
1: per la gente che non lo sa, è certo. Funziona così, sì. Ma la lingua è quella,
0: Lo so.
1: Non ci possiamo fare niente.
0: Di questa faccenda che sei omosessuale non l'ho mai detto.
1: Bravo. Se ti pensi che non lo sa neanche mia moglie.
0: Sì, sì, c'è anche lì una battuta sul genere, che c'è una signora che guarda l'avvocato e dice: vorrei divorziare da mio marito per compatibilità di carattere. Cioè mi spieghi, signora, a me piace andare al cinema e a lui anche. A me piace la cucina giapponese e a lui anche. No? Cioè, questa non è incompatibilità, è compatibilità di carattere. Sì, però a me piace la minchia
1: e a lui anche.
0: E lui anche. Vabbè, ho sbagliato all'inizio, era incompatibilità, comunque fa niente. Cioè,
1: abbiamo capito.
0: Ah, tra l'altro, l'altro giorno, quando ho fatto l'elenco dei papi,
1: sì,
0: che ho visto, mi sono dimenticato. Mancava Ratzinger. Quindi siamo già a 7.
1: E quindi.
0: Vabbè, comunque tanti. Bene.
1: Speriamo
0: che questo guarisca.
1: Ma no, speriamo. Speriamo, dai.
0: Ci sa mai. Allora, dai,
1: a questo punto saluterei tutti, rinnoviamo gli auguri al nostro al nostro maestro Duilio Pistocchi, e poi ci sentiamo immancabilmente domani. Ciao a tutti!

0: anche questo.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Dal 1979 siamo specializzati nella produzione di finestre infissi in PVC, solo della qualità migliore. Caldo estivo, freddo invernale e rumori restano fuori casa e voi risparmierete denaro in energia. SF, via del lavoro 8B, a Quarto Inferiore, Bologna, dal produttore al cliente. Per info 051 31 77 162.
3: Radio Italia anni 60. Le canzoni di oggi che si faranno ricordare domani.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Questa è la storia di come dall'apiadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
5: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
0: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.

0: anni 60. Spot!
1: Perché funghi Valentina? Perché sono buoni?
2: Molto di più, fanno croc.
1: Perché sono freschi?
3: Molto di più, sono freschi tutto l'anno.
1: Perché sono sani?
4: Molto di più, sono anche bio.
1: Perché li curano bene?
5: Ma molto di più, come un essere umano.
1: Perché crescono bene?
2: Molto di più, crescono qui, felici, respirano la nostra aria.
1: Funghi Valentina, funghi, molto di più.
0: Funghivalentina.it, li trovi con un click.
6: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
0: Ti serve un nuovo paio di occhiali?
7: Da sole, da vista o lenti a contatto?
0: Vuoi risparmiare?
7: Ecco la soluzione! Spacciando Occhiali, il nuovo modo di comprare gli occhiali direttamente in fabbrica a prezzo di fabbrica.
0: Da Spacciando Occhiali troverai occhiali da vista e da sole, lenti a contatto, accessori e tanto altro. Tutto a prezzi di fabbrica.
7: Spacciando Occhiali, a Calderara di Reno, Bologna. Via Verde 5A, nella zona artigianale Stelloni Ponente.
8: La piccola boutique Abbigliamento Donna, via Lombardia 26/B, Bologna, continua la grande promozione su tutti i capi primavera-estate 2026, con sconti fino al 60% e tanti splendidi articoli, tutti a 10 euro. La piccola boutique Abbigliamento Donna, via Lombardia 26/B, sconti fino al 60% e tanti splendidi articoli, tutti a 10 euro. La piccola boutique Abbigliamento Donna, via Lombardia 26/B, Bologna, zona Mazzini.
9: 24 e 25 ottobre c'è Profumo di Festa. Molinella vi aspetta per la sagra della patata di Bologna. D.O.P.
10: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival, produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia Romagna. Ti aspettiamo.
11: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
12: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situati in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
13: Novità di palinsesto, statistiche, video dei nostri personaggi, last minute, offerte mirate e tanto altro. Per rimanere sempre informato sulle emittenti del nostro gruppo, segui la pagina Facebook Media e Media 93 Crescere Insieme. Per far crescere la tua azienda, meglio affidarsi a chi lo fa con passione da sempre.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Sono le 20 e 5 minuti.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Bentrovati, decorso post-operatorio regolare per il Papa al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione del nodulo al polmone. Il pontefice ha fatto fisioterapia respiratoria, si alimenta in modo regolare, ha camminato nella stanza e di buon umore, fa sapere il portavoce vaticano. Il caso della minicara a Roma, individuati gli aggressori, entrambi minorenni. Nicola De Muro.
7: Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde, a Roma, individuati 2 giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata.
6: La guerra in Ucraina, nel mirino dei raid russi, le centrali elettriche di Kiev, in 600.000 al buio, 6 morti e 36 feriti nelle regioni orientali del paese. E nella visita a Londra del presidente Zelensky, l'udienza con Re Carlo III e l'incontro con il premier Burnham. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. I giallorossi all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid, il Como è di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, le 2 gare alle 21. Buona serata ad Alessio Galea.
5: Radio Italia anni 60. Meteo.
8: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Italia anni 60. Una metà settimana con la classica ottobrata sulle nostre regioni centro-settentrionali italiane e anche sull'Emilia-Romagna. Ritroveremo nelle prossime ore, nella giornata di domani, giovedì, tempo stabile e assolato. Il cielo risulterà sereno o al più sporcato da qualche velatura o stratificazione di passaggio, ma rimane basso, anzi proprio del tutto assente, il rischio di piogge. Temperature gradevoli durante il pomeriggio, con massime che si spingeranno fino a 22-23 gradi, minime della notte invece che scenderanno anche fino a 11-12 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 30.500 euro.
2: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna. A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
3: Cosa significa per te lavorare Mondore in una parola?
4: Per me Mondore è il meglio.
5: Mondore? Per me Mondore è la regola.
6: Per me Mondore è un nome, una casa e una garanzia.
7: Mondore è la certezza di fare la cosa giusta.
8: Ecco perché Mondore è l'agenzia più bella che c'è.
9: Perché noi?
10: Perché siamo gli ufficiali.
9: Perché diamo 6 anni di garanzia.
10: Perché se scegli noi, non sbagli mai. Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
9: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
10: Ti aspettiamo.
9: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e via Le Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
11: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
12: Ferretti Group e Arcoverde propongono l'acquisto di 6 ville loft a San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra Via Speranza e Via Caricchi. Ville indipendenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto a pochi passi dal centro e da tutti i servizi. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 77 840. 47.
13: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi. Al Darsena Sunset.
14: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60. La pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Radio Italia anni 60, l'informazione.
7: Il GR politico dell'agenzia DIA.
8: Il caro energia, la difesa europea e il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni va al Consiglio europeo con una linea netta. Servono risposte rapide per alleggerire le bollette di famiglie e imprese, anche correggendo le regole europee. E sul riarmo avverte, chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali mente sapendo di farlo. La Premier definisce poi molto rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump. Rischia di legittimare Mosca e indebolire le sanzioni. La resa non è pace, dice, confermando il sostegno italiano a Kiev. Prima notte tranquilla al Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Ieri al pontefice, affetto da adenocarcinoma polmonare, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Un intervento riuscito e senza complicanze, come riferito ieri sera dai medici. Il fratello Louis Prevost spiega che, uscito dalla sala operatoria, il Papa si sentiva bene e non provava dolore. Per il momento non si prevede che debba sottoporsi a chemioterapia. Il bollettino della sala stampa vaticana ha reso noto che dal Gemelli Prevost ha autorizzato due nomine in Slovacchia e Brasile. Primo ok in Parlamento alle norme in favore dei caregiver familiari. L'Aula della Camera ha approvato con 153 sì, 105 no e 4 astenuti il disegno di legge del Governo per il riconoscimento e la tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari in condizione di malattia, disabilità o non autosufficienza. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Viene riconosciuto il ruolo di caregiver a chi, maggiorenne, presta assistenza a un figlio o a un parente entro il secondo grado, al coniuge o compagno o a un affine entro il secondo grado. Per le opposizioni, la legge non prevede risorse adeguate. La crescita del PIL nel 2026 sarà del più 1%, sopra le attese di marzo scorso. Lo prevede Confindustria nel suo rapporto sulle previsioni d'autunno, sottolineando però che per il 2027 l'economia italiana dovrebbe rallentare, attestandosi al più 0,6%. Secondo il Centro Studi degli Industriali, l'elevato costo dell'energia potrebbe annullare la crescita del PIL prevista per il prossimo anno. Il rapporto rileva anche che con il protrarsi della chiusura dello stretto di Hormuz, oltre il prossimo maggio salirebbero le quotazioni del petrolio a livelli mai visti prima.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Alla gioielleria Govoni di Minerbio, cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callegher e Perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minerbio, via Roma 16C.
2: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. Clown2.0.it.
3: Hai una casa? Hai un immobile? Allora scegli Aspi. Da oggi puoi sottoscrivere la tua tessera Aspi come nuovo socio con un vantaggio speciale. La tua iscrizione sarà valida fino al 31/12/2027. Entra nella grande famiglia Aspi e scopri tutti i vantaggi, i servizi e l'assistenza dedicata ai proprietari immobiliari. Aspi, più tutela, più servizi, più valore per la tua casa. Sottoscrivi oggi la tua tessera Aspi. Contatta Aspi allo 051-277-111 o scrivi a segreteria@aspi.bob.

0: Benvenuti alla Tenuta Bonzara, dove la passione per il vino incontra la tradizione e l'eleganza. Scoprite i nostri vini pregiati, frutto del territorio dei Colli Bolognesi, e lasciatevi avvolgere da un'esperienza di degustazione indimenticabile. Vi aspettiamo in via San Chierlo 37/A, Monte San Pietro. Per informazioni chiamate il 335 81 10 018.
1: Questo è un annuncio per tutti gli ascoltatori. Tutti i giorni alle 16.20 e in replica alle 19.20 potrete ascoltare per 12 minuti il Manicomico con Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobazzi e Silvia Fava in regia.
2: Circa, l'orario è un po' approssimativo, comunque lo riconoscete da questa sigla che adesso parte, prego.

0: divertitevi con noi. Grazie, buongiorno.
1: Ciao.
2: A San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra Via Speranza e Via Caricchi, a pochi passi dal centro, dalla stazione dei treni, dalle scuole e dai centri commerciali, Ferretti Group e Arcoverde propongono acquisti nella palazzina Esploa. 16 appartamenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 76 747.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60 800 911 558.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Promuovere e sostenere politiche di sviluppo per l'Appennino emiliano-romagnolo è uno degli obiettivi posti dall'Assemblea legislativa con UNCEM, l'Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Locali, che rappresenta anche i residenti nelle aree montane della regione. Sono circa 4 milioni e mezzo nel 2026. Sentiamo il presidente di UNCEM, Emanuele Ferrari.
2: Problematiche e le necessità del vivere negli Appennini sono possibili da sintetizzare in una espressione: coesione territoriale. Abbiamo bisogno di non sentirci isolati e soprattutto un sistema di servizi che sia competitivo con quello delle zone metropolitane o delle aree urbane.
1: E in proposito, Barbara Lori del Partito Democratico ha recentemente presentato una risoluzione dove chiede di creare per la zona dell'Appennino, riconosciuta come zona economico speciale, condizioni di equità per le imprese attraverso sgravi fiscali e crediti d'imposta.
3: Parlo di equità perché naturalmente le imprese che oggi si trovano in Appennino, ma anche quelle che potrebbero insediarsi, sono imprese che pagano un prezzo più alto e quindi rischiano di non essere competitive rispetto alle imprese che hanno condizioni, penso al tema della viabilità, dei trasporti, e a maggior ragione in un momento complesso come quello attuale, di fatto pesa sulla competitività di queste imprese.
1: D'accordo Marco Mastacchi di Rete Civica, che aggiunge un passo ulteriore.
4: Io credo che sia necessario in questa fase un cambio di mentalità, cioè passare ma questo lo dico anche a noi montanari, cioè non solo a chi fa politica, cioè passare da quella fase dove ci sentiamo svantaggiati ad una fase dove anche noi dobbiamo cominciare ad essere propositivi. Lo dobbiamo fare sia come abitanti della montagna, ma anche la politica deve essere attiva in questo senso.
1: Il rapporto UNCEM fa emergere una realtà quasi in controtendenza nel 2026 rispetto al resto del paese. In alcune aree dell'Appennino, infatti, si registra un aumento di residenti e nuovi nati.
3: In montagna c'è una qualità ambientale e anche sotto il profilo delle relazioni che è stata ed è molto apprezzata. Lo abbiamo visto anche recentissimamente con la restituzione dei dati rispetto ai numeri dei posti nei nidi.
4: La famiglia può vivere in montagna solo ed esclusivamente se trova una risposta ai servizi, non dico analoga a quella della città perché sappiamo bene sia un obiettivo impossibile, ma almeno accettabile. Quindi tutto il tema delle infrastrutture di comunicazione, della rete internet, eccetera, che aiuta tantissimo anche le persone che possono lavorare da remoto.
1: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
5: Radio Italia, anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
0: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteriere Artù.
1: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
0: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
1: Osteria Re Artù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
2: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
1: Il Business Center 7 Gold di Bologna è sede polivalente che offre numerosi servizi. Centro congressi con bar e ristorante, uffici di varie metrature, il tutto situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada. Comodo alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900 o scrivi a info@centrocongressi7gold.it.
3: Ciao a tutti da Alessandro Galli, raddoppia l'appuntamento con Pronto 7 Gold, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 18, ma attenzione, siamo anche in diretta il sabato dalle 10 alle 12.30, ogni giorno una buona motivazione per ascoltare insieme bella musica e divertirci. Vi aspetto con Pronto 7 Gold.
4: Ferretti Group e Arcoverde propongono l'acquisto di 6 ville loft a San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra Via Speranza e Via Caricchi. Ville indipendenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto a pochi passi dal centro e da tutti i servizi. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 77 840.
5: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
1: Bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione di Radio Italia anni 60, in studio Martina Mari. Sulla morte di Nicola Musiani, il 53enne picchiato il 19 luglio a Pinarella di Cervia, è morto 3 giorni dopo all'ospedale Bufalini di Cesena. È uscita la relazione conclusiva dell'autopsia. I suoi aggressori gli avevano inferto plurime lesioni traumatiche vitali, multiformi e a distribuzione multipolare. 2 le aree più colpite, testa ed emitorace sinistro. Un quadro che esclude la genesi accidentale, che è indicativo di una colluttazione a dinamica complessa, ovvero una reiterata successione di traumatismi contusivi concentrati in un intervallo di tempo ristretto. Per quanto accaduto, 6 giovani del Forlivese, per lo più di origine straniera, tra i 17 e i 23 anni, sono stati via via bloccati dai carabinieri del nucleo investigativo di Ravenna e devono rispondere in concorso di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L'unico minorenne del gruppo ha ottenuto i domiciliari per poter andare a scuola e gli altri sono in cella. Parliamo di turismo. 27 milioni dalla Regione Emilia-Romagna per riqualificare gli alberghi. È stato presentato il nuovo piano di azione, obiettivo un'offerta turistica sempre più moderna. Nel servizio di Marcello Bartolini le interviste al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e all'assessora al turismo Roberta Frisoni.
2: La regione rilancia 27 milioni di euro per riqualificare gli alberghi. Viale Aldo Moro presenta il nuovo piano d'azione per un'offerta turistica sempre più moderna e competitiva. L'incremento di 7 milioni di euro si inserisce in un piano d'azione che prevede anche la revisione delle norme urbanistiche e della classificazione alberghiera, con l'obiettivo di favorire gli investimenti e contrastare il progressivo abbandono degli immobili turistici.
3: Dobbiamo investire sulla qualità. La priorità per l'Emilia Romagna è investire sulla capacità dei nostri servizi di aumentare sempre il loro livello di qualità, essere attrattivi sempre di più anche per un turismo internazionale. È il tipo di turismo che è in grado di garantire investimenti, che è in grado di garantire anche lavoro qualificato, lavoro giustamente ed equamente retribuito. Quello è il tipo di turismo su cui un territorio come il nostro deve e può puntare. Lo facciamo oggi con questo bando di finanziamenti a fondo perduto, le misure annunciate ovviamente dal vicepresidente Colla qualche giorno fa sul finanziamento e sostegno al credito sono anch'esse rivolte anche al settore turistico. Lo faremo in questo autunno con una discussione molto profonda, molto forte con i comuni e con ovviamente anche le associazioni che rappresentano le imprese del ricettivo, per rinnovare sia le norme sulle autorizzazioni, sul funzionamento, sulla classificazione alberghiera in particolare, che sono molto datate e molto pesanti, molto burocratiche. Oggi l'innovazione ha portato a forme di ricettività molto diverse fra loro, ma anche le norme urbanistiche ed edilizie.
2: Il nuovo bando, che sarà definito nelle prossime settimane, prevede contributi a fondo perduto per le imprese ricettive.
4: Abbiamo bisogno di avere magari qualche regola in meno, ma più semplice e chiaro, meno burocrazia, aiutare gli operatori a fare gli investimenti con un contesto e con un quadro giuridico che sia per loro più accessibile. È chiaro che sono temi anche molto delicati, perché quando si tratta ovviamente anche di rigenerazione del territorio ci sono tanti aspetti da guardare. L'obiettivo che abbiamo condiviso anche con tanti sindaci a partire dalla costa, ma non solo, è quello di far supportare delle riqualificazioni del nostro patrimonio ricettivo, che è nato prima di altri nel mondo, ma che ha bisogno ovviamente di profonde innovazioni. Farlo con una visione nuova che tenga insieme tanti obiettivi, soprattutto ovviamente l'interesse pubblico, di avere un prodotto turistico che sia sempre di maggiore qualità.
1: I comitati Bologna Città 30, Salva i ciclisti e Via Toscana sono scesi ancora una volta in strada per dire stop alla violenza stradale, il rispetto dei 30 km orari e maggiori tutele per pedoni e ciclisti. Sentiamo le loro voci.
5: Siamo incontrati su Via Toscana insieme a tante famiglie, residenti, associazioni, per dire basta violenza stradale, basta, e per sancire che è necessario portare a 30 il limite di velocità su Via Toscana e rispettarlo e farlo rispettare. Questo, lo stesso discorso vale anche per via Sarenti, per via Andrea Costa, via Emilia Levante, Ponente e per tutti quei tratti di strade a 50 che sono dentro al tessuto urbano e dove quindi chiunque attraversi la strada, chiunque percorra questa strada con qualsiasi mezzo rischia la vita.
6: Siamo molto stanchi di questa situazione e sono tanti anni che lottiamo per una strada più sicura. Ci tengo a sottolineare che non è una lotta fra automobilisti e ciclisti, ma una strada più sicura per tutti e meno violenta, una strada più democratica e dove possiamo camminare tranquilli.
7: La sicurezza stradale viene in qualche modo vista come un tema un vezzo, un tema di pochi, quando in realtà è chiesto proprio da chi abita le città, da chi vive le zone. E soprattutto le parole di una mamma che ha perso la figlia in un incidente, che ci ha raccontato come questa fosse una morte evitabile. Tutti questi incidenti sono evitabili, c'è bisogno chiaramente di attenzione da parte di chi si mette alla guida, ma anche di infrastrutture che rendano possibile davvero l'utilizzo della strada da parte di tutti.
1: Non abbiamo paura delle primarie, dice il PD di Bologna, assicura il segretario provinciale Enrico Di Stasi. Ancora non abbiamo delle regole di ingaggio, ma se il partito a livello nazionale deciderà di mettere in campo anche questa opzione, la valuteremo, spiega Di Stasi, che puntualizza: crediamo che sia giunto il momento di mettere in fila quelli che sono gli obiettivi del centro-sinistra. A Bologna si è celebrata la giornata mondiale dedicata alla salute mentale, un convegno che ha messo al centro risultati e prospettive future del Recovery College, un luogo di benessere e non di cura. Nel servizio di Alessio Bertini, le voci di Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna, e di Fabio Lucchi, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda USL di Bologna.
8: Il diritto alla salute mentale al centro è il tema del convegno organizzato oggi a Bologna da Comune, AUSL e Unibo in occasione della giornata mondiale dedicata alla salute mentale. L'approccio è quello di creare una rete di cure e benessere, un ecosistema che mette insieme approcci e realtà anche differenti. Così è nato il Recovery College presso l'Alma Mater, non un centro di cura ma una scuola di benessere.
9: Lo sportello d'aiuto psicologico adesso è veramente a regime, mi spiego. Magari avevamo liste d'attesa fino a qualche anno fa. Adesso possiamo rispondere alle loro richieste praticamente in tempo reale, quindi aiuto psicologico quando veramente il malessere è un malessere che inizia a essere, insomma, di una certa rilevanza. Il Recovery College è un modo anche per intercettare un po' prima questa possibilità di malessere, quindi è già un modo per dialogare, stare insieme e parlare di argomenti che è un po' difficile parlare se non trovi un'occasione che è stata costruita ad hoc.
8: In città a Bologna crescono le richieste di aiuto e di accesso ai centri di salute mentale. Numeri in crescita a partire dagli anni del Covid, che coinvolgono soprattutto bambini e ragazzi, ma anche anziani.
10: Viviamo sicuramente un'epoca di incertezze, di preoccupazioni, le aspettative rispetto al futuro inducono soprattutto nelle nuove generazioni dei sentimenti di scarsa aspettativa, che magari unito ad un'erosione di quel tessuto sociale, di relazionale che è comunque un fattore protettivo importante per la salute mentale dei singoli e delle popolazioni, può sicuramente contribuire ad un aumento della richiesta di aiuto.
1: Sabato torna a Bologna il Passamano per San Luca, giunto alla 24esima edizione. L'iniziativa rievoca la costruzione del portico e coinvolge grandi e piccini in un gesto collettivo e di solidarietà e valorizzazione della storia. Nel servizio di Gianluigi Lucarelli, le interviste a Filippo Galletti, coordinatore del Passamano per San Luca, e di Beatrice Borghi, direttrice della Festa Internazionale della Storia.
11: Bologna si prepara al tradizionale Passamano per San Luca, arrivato alla 24esima edizione. Sabato 17 ottobre, lungo il portico che collega il Meloncello alla Basilica, bambini e adulti formeranno una catena umana per passarsi bandiere del mondo e oggetti simbolici. L'iniziativa rievoca il gesto del 1677, quando i bolognesi trasportarono a mano i materiali per costruire il portico, un appuntamento della Festa Internazionale della Storia dedicato alla memoria, alla solidarietà e alla tutela del patrimonio culturale.
12: Rievocazione storica che rievoca quel gesto originario che accadde proprio il 17 ottobre del 1677, 349 anni fa, quando i cittadini bolognesi di ogni estrazione, senza distinzione di genere o di ceto, si misero uno di fianco all'altro e si passarono di mano in mano i materiali necessari per la costruzione del lungo portico. Quindi un gesto di solidarietà, di aiuto reciproco che vogliamo ricordare.
13: È confermato, come sempre, le bandiere del mondo che verranno issate nel piazzale antistante la Basilica, ma ci passeremo anche le formelle realizzate da Gianni Buonfiglioli, come ogni anno, che rappresentano proprio quel gesto, ripropongono quel gesto su terracotta, e poi dopo ricorderemo anche San Francesco, perché viene riproposto Francesco. Non a caso dietro di me sul tavolo potete trovare quelle formelle.
1: Parliamo del trekking urbano 2026 in programma sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre. Ci sono 20 itinerari per conoscere Bologna, il territorio metropolitano nel segno di San Francesco. Nel servizio di Alessio Bertini le interviste al presidente del territorio turistico Bologna-Modena Mattia Santori e alla responsabile dell'area cultura dell'Antoniano di Bologna Cinzia Vecchi.
14: Torna Bologna al trekking urbano. La 23ª edizione si svolgerà quest'anno sabato

0: scoprire curiosità e cose del proprio vicinato. Avremo palazzi storici che di solito non aprono mai al pubblico e sono 20 appuntamenti appunto in giro per la città, per le periferie, e che coinvolgono anche la città metropolitana, non solo attraverso le tracce di San Francesco, ma anche i cimiteri monumentali, le chiese, i palazzi rigenerati. Insomma, viviamo città che sono in continua trasformazione, quindi abbiamo delle guide che sono anche preparate a raccontarci la storia più passata, più antica, ma anche più recente della nostra città, degli spazi che attraversiamo tutti i giorni.
1: Noi siamo molto felici come Antoniano, ma come famiglia francescana tutta, di poter accogliere questa opportunità. Abbiamo organizzato diversi appuntamenti, in particolare c'è un percorso che è stato selezionato anche da Trekking Urbano per rappresentare Bologna a livello nazionale, che è il percorso San Francesco Costruttore di Pace, che toccherà Antoniano, toccherà la chiesa di Santo Stefano, Piazza Maggiore e la chiesa di San Francesco.
2: E termina qui il nostro giornale radio. Grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento con la programmazione di Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Spot! A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
1: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: Convivi ogni giorno con il dolore? Inizi la giornata con fatica? Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare, riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita gianlucachidichimo.com.
3: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
0: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
3: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
0: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
3: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
4: Il Business Center 7 Gold a Bologna propone uffici di varie metrature. Per informazioni 348 2700 745.
5: TG7 News. Nuova veste, nuova formula. In prima fila dentro la notizia e a contatto col territorio. Cronaca, politica, cultura, economia. TG7 News. Prima edizione da lunedì al sabato alle 13.10. Seconda edizione da lunedì al venerdì alle 19.30. Sabato e domenica alle 17.30. TG7 News su 7 Gold. Resta in contatto col tuo mondo.
6: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri quattro villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group. Comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group. Abitare, respirare, vivere.
7: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.it.
8: Radio Italia anni 60. Canzoni da Oscar.

prima che la notte ti porti via. Cecco Angiolieri, Si fosse fuoco. Si fosse fuoco, arderei il mondo. Si fosse vento, lo tempesterei. Si fosse acqua, io annegherei. Si fosse Dio, manderei in profondo. Se fosse Papa, sarei allor giocondo che tutti i cristiani imbrigherei. Se fossi imperador, sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Se fosse morte, andarei da mio padre. Se fosse vita, fuggirei da lui, similemente faria da mia madre. Se fosse cieco come sono e fui, torrei le donne, giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei a

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
0: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Re Artù.
1: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
0: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
1: Osteria Re Artù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
2: Questo è un annuncio per tutti gli ascoltatori. Tutti i giorni alle 16.20 e in replica alle 19.20 potrete ascoltare per 12 minuti il Manicomico con Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobassi e Silvia Fava in regia.
3: Circa, l'orario è un po' approssimativo, comunque lo riconoscete da questa sigla che adesso parte, prego.

0: divertitevi con noi. Grazie, buongiorno.
1: Ciao.
2: A San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra Via Speranza e Via Caricchi, a pochi passi dal centro, dalla stazione dei treni, dalle scuole e dai centri commerciali, Ferretti Group e Arco Verde propongono acquisti nella palazzina I Ciclamini. 19 appartamenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 77 847. Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Mary Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha 3 sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Centro Congressi 7 Gold 351 57 45 309.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Pazzesca, stravagante, incredibile, fenomenale! È la pubblicità che si fa ricordare. Se vuoi una pubblicità che non si dimentica, chiama Radio Italia anni 60 all'800 911 558.
5: Radio Italia, anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
6: Quanta fretta, ma come corre? Noi!

0: un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: I TG esteri dell'agenzia DIRE.
3: Lo Yemen è tra i paesi più colpiti dalla fame a 12 anni dall'inizio di una guerra civile che si è riaccesa a fine settembre. Come avvertono le Nazioni Unite, 18 milioni e 300 mila persone soffrono di insicurezza alimentare acuta, 2 milioni e 200 mila bambini sotto i 5 anni sono gravemente malnutriti, di cui 500 mila a rischio sopravvivenza. In questo quadro il conflitto prosegue, con scontri di terra e attacchi aerei che causano morti e feriti tra la popolazione. Anche l'Arabia Saudita ha subito vittime dopo attacchi degli Houthi contro i propri aeroporti. Prosegue la progressiva ripresa delle forze etiopiche delle località del Tigray nel nord del paese. Dopo il capoluogo Mekelle, l'esercito è entrato anche ad Adigrat ed Adwa, città strategiche per l'alleanza di gruppi combattenti che a fine settembre ha dichiarato guerra al governo federale. L'11 ottobre ha ripreso anche il traffico aereo all'aeroporto internazionale di Mekelle. In quell'occasione un funzionario governativo ha annunciato che avverranno profondi cambiamenti. Il conflitto però ha portato alla rottura delle relazioni diplomatiche con l'Eritrea, mettendo a rischio l'accordo di pace del 2018. Addis Abeba accusa Asmara di sostenere i ribelli del Tigray. Mancano meno di 2 settimane per il ballottaggio delle presidenziali in Brasile. Al momento è in testa di alcuni punti nei sondaggi Flavio Bolsonaro, che in questi giorni ha ottenuto il via libera per fare visita a Jair Bolsonaro, il padre, che è agli arresti domiciliari. Resta indietro invece il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva. Desi Feitosa, giornalista ora all'Università La Sapienza di Roma per ricerche in studi sulla pace, avverte:
4: il bolsonarismo è un nemico del giornalismo perché non mai ha visto il giornalismo come un alleato, ma come un nemico, nel senso di come vediamo anche tanti altri paesi, come sta soffrendo il giornalismo nel mondo. Questa cosa mi preoccupa.
3: Si chiama Madubala e ha 22 anni, l'elefantessa africana che vive nello Zoo Safari Park di Karachi, in Pakistan. È approdata qui nel 2022 ed è diventata una star e un'attrazione del parco. Purtroppo però, seppur giovane, Madubala ha già avuto vari problemi di salute. Appena arrivata è stata colpita da problemi ai denti, poi lo scorso anno la tubercolosi, che ha provocato delle infezioni. L'animale ha così perso i sensi 2 volte. Inutili le cure dei veterinari locali. Per lei, il comune ha convocato un team dell'ONG africana Four Paws, che dopo 3 settimane ha annunciato che Madubala sta meglio. Gli ambientalisti però hanno colto l'occasione per denunciare il confinamento di animali selvatici così grandi in strutture cittadine di piccole dimensioni.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Convivi ogni giorno con il dolore. Inizi la giornata con fatica. Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare. Riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita gianlucachidichimo.com.
2: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
3: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Re Artù.
2: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
3: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
2: Osteria Re Artù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
4: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
5: Hai qualcosa di importante da far sapere? Non dirla, ma stampala. La tipografia Masi stampa tutto ciò che vuoi comunicare. Realizziamo ogni tipo di stampato, dal volantino commerciale al manifesto grande formato, dal catalogo d'arte al libro editoriale. Il tutto con studio grafico interno a tua disposizione per sviluppare e creare le tue idee. Certificati FSC, promo speciale e partecipazioni di nozze. Affidati alla tipografia Masi e scopri tutti i nostri servizi su www.tipolitomasi.com. Ci trovi in via del Chiù a Bologna o allo 051 61 43 963.
6: Vi ricordiamo che tutti i giorni potete seguire la rassegna stampa di 7 Gold, gli appuntamenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9, il sabato dalle ore 9 alle ore 10. Vi aspettiamo.
7: Ferretti Group e Arcoverde propongono l'acquisto di 6 ville loft a San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra Via Speranza e Via Caricchi. Ville indipendenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto a pochi passi dal centro e da tutti i servizi. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 77 840. 47.
8: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
9: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60, la pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.
10: Radio Italia anni 60, ricordi dal vivo.
11: Oh.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Notte, giorno, i tuoi ricordi e una radio. Radio Italia, anni 60.

0: GRS, giornale radio sociale.
1: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Il genocidio continua nel silenzio. A Gaza oltre 2 milioni di persone continuano a vivere in condizioni umanitarie e sanitarie catastrofiche. Lo dice Medici del Mondo, che denuncia sfollamenti ripetuti, accesso alle cure fortemente limitato, sofferenza psicologica, malnutrizione e malattie provocate da condizioni di vita intollerabili. Compiti a casa, tornano gli sportelli sociali in 22 scuole contro la povertà educativa. Il servizio è di Anna Monterubianesi.
2: Tornano gli sportelli di segretariato sociale nelle scuole medie grazie a Compiti a casa, il progetto sostenuto da Con i Bambini contro la povertà educativa minorile. Il servizio è attivo in 22 istituti di Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia. Una volta a settimana docenti e famiglie trovano aiuto per pratiche scolastiche e un ponte con i servizi del territorio. Nelle prossime settimane i bandi nelle università partner per selezionare i tutor che affiancheranno online oltre 500 studenti in difficoltà. Il progetto, ideato da Fondazione De Agostini e Università di Torino, mette in relazione università, scuole e terzo settore per sostenere famiglie e alunni in difficoltà.
1: Fame di sapere, il report di Libera analizza gli esiti di 3 richieste di accesso civico generalizzato: i costi delle Olimpiadi Milano Cortina, la ricostruzione delle scuole nelle Marche dopo il sisma 2016 e le bonifiche nel bacino del Volturno in Campania. Il lavoro evidenzia un forte bisogno di trasparenza reale per garantire la partecipazione cittadina e prevenire i rischi di infiltrazione criminale. Più vicino, Emergency aprirà un nuovo ambulatorio di medicina di prossimità all'interno dell'ospedale Spallanzani di Roma. L'iniziativa vuole garantire il diritto alla cura alle fasce vulnerabili della popolazione e facilitare l'individuazione e la presa in carico di patologie infettive nella popolazione. E ora la cultura, incontro a Milano, torna il festival gratuito di Vidas, dedicato quest'anno alle ragionevoli utopie. Il servizio è di Patrizia Cupo.
3: Dal 16 al 18 ottobre il Teatro Franco Parenti di Milano ospita Incontro, il festival culturale promosso da Vidas, organizzazione che da oltre 40 anni assiste persone con malattie inguaribili e le loro famiglie. Il tema dell'edizione 2026 è Ragionevoli utopie. 3 giorni di incontri, laboratori, mostre e installazioni per riflettere su futuro e possibilità di cambiamento. Tra gli ospiti Massimo Recalcati, Vito Mancuso e Telmo Pievani. L'ingresso è gratuito.
1: Correre in salita, imparare a faticare anche fisicamente, è uno degli allenamenti più semplici per prepararci alla vita. Uscire dalla zona di comfort per esporsi allo sforzo non rende fragili, ma più capaci di sostenerlo. Per Alberto Pellai, autore di Come e perché educare la fatica alle nuove generazioni, si tratta di un ingrediente necessario nel kit di attrezzi dell'educatore. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
4: Radio Italia anni 60. Spot!
5: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano. L'impossibile diventa possibile.
6: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
7: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, basket, tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
6: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
7: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
6: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
8: Convivi ogni giorno con il dolore? Inizi la giornata con fatica? Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare. Riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita giallucachidichimo.com.
9: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 09 00.
10: TG7 News. Nuova veste, nuova formula. In prima fila dentro la notizia e a contatto col territorio. Cronaca, politica, cultura, economia. TG7 News. Prima edizione da lunedì al sabato alle 13.10. Seconda edizione da lunedì al venerdì alle 19.30. Sabato e domenica alle 17.30. TG7 News su 7 Gold. Resta in contatto col tuo mondo.
11: A San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra Via Speranza e Via Caricchi, a pochi passi dal centro, dalla stazione dei treni, dalle scuole e dai centri commerciali, Ferreti Group e Arcoverde propongono acquisti nella palazzina Esploa. 16 appartamenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 76 747.
12: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
13: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60 800 911 558.

0: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
1: Bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione di Radio Italia anni 60. In studio Martina Mari. Sulla morte di Nicola Musiani, il 53enne picchiato il 19 luglio a Pinarella di Cervia, è morto 3 giorni dopo all'ospedale Bufalini di Cesena. È uscita la relazione conclusiva dell'autopsia. I suoi aggressori gli avevano inferto plurime lesioni traumatiche vitali, multiformi e a distribuzione multipolare. Due le aree più colpite, testa ed emitorace sinistro. Un quadro che esclude la genesi accidentale, che è indicativo di una colluttazione a dinamica complessa, ovvero una reiterata successione di traumatismi contusivi concentrati in un intervallo di tempo ristretto. Per quanto accaduto, 6 giovani del Forlivese, per lo più di origine straniera, tra i 17 e i 23 anni, sono stati via via bloccati dai carabinieri del nucleo investigativo di Ravenna e devono rispondere in concorso di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L'unico minorenne del gruppo ha ottenuto i domiciliari per poter andare a scuola e gli altri sono in cella. Parliamo di turismo. 27 milioni dalla Regione Emilia-Romagna per riqualificare gli alberghi. È stato presentato il nuovo piano di azione, obiettivo un'offerta turistica sempre più moderna. Nel servizio di Marcello Bartolini le interviste al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e all'assessora al turismo Roberta Frisoni.
2: La regione rilancia 27 milioni di euro per riqualificare gli alberghi. Viale Aldo Moro presenta il nuovo piano d'azione per un'offerta turistica sempre più moderna e competitiva. L'incremento di 7 milioni di euro si inserisce in un piano d'azione che prevede anche la revisione delle norme urbanistiche e della classificazione alberghiera, con l'obiettivo di favorire gli investimenti e contrastare il progressivo abbandono degli immobili turistici.
3: Dobbiamo investire sulla qualità. La priorità per l'Emilia Romagna è investire sulla capacità dei nostri servizi di aumentare sempre il loro livello di qualità, essere attrattivi sempre di più anche per un turismo internazionale. È il tipo di turismo che è in grado di garantire investimenti, che è in grado di garantire anche lavoro qualificato, lavoro giustamente ed equamente retribuito. Quello è il tipo di turismo su cui un territorio come il nostro deve e può puntare. Lo facciamo oggi con questo bando di finanziamenti a fondo perduto, le misure annunciate ovviamente dal vicepresidente Colla qualche giorno fa sul finanziamento e sostegno al credito sono anch'esse rivolte anche al settore turistico. Lo faremo in questo autunno con una discussione molto profonda, molto forte con i comuni e con ovviamente anche le associazioni che rappresentano le imprese del ricettivo, per rinnovare sia le norme sulle autorizzazioni, sul funzionamento, sulla classificazione alberghiera in particolare, che sono molto datate e molto pesanti, molto burocratiche. Oggi l'innovazione ha portato a forme di ricettività molto diverse fra loro, ma anche le norme urbanistiche ed edilizie.
2: Il nuovo bando, che sarà definito nelle prossime settimane, prevede contributi a fondo perduto per le imprese ricettive.
4: Abbiamo bisogno di avere magari qualche regola in meno, ma più semplice e chiaro, meno burocrazia, aiutare gli operatori a fare gli investimenti con un contesto e con un quadro giuridico che sia per loro più accessibile. È chiaro che sono temi anche molto delicati, perché quando si tratta ovviamente anche di rigenerazione del territorio ci sono tanti aspetti da guardare. L'obiettivo che abbiamo condiviso anche con tanti sindaci a partire dalla costa, ma non solo, è quello di far supportare delle riqualificazioni del nostro patrimonio ricettivo, che è nato prima di altri nel mondo, ma che ha bisogno ovviamente di profonde innovazioni. Farlo con una visione nuova che tenga insieme tanti obiettivi, soprattutto ovviamente l'interesse pubblico, di avere un prodotto turistico che sia sempre di maggiore qualità.
1: I comitati Bologna Città 30, Salva i ciclisti e Via Toscana sono scesi ancora una volta in strada per dire stop alla violenza stradale, il rispetto dei 30 km orari e maggiori tutele per pedoni e ciclisti. Sentiamo le loro voci.
5: Siamo incontrati su Via Toscana insieme a tante famiglie, residenti, associazioni, per dire basta violenza stradale, basta, e per sancire che è necessario portare a 30 il limite di velocità su Via Toscana e rispettarlo e farlo rispettare. Questo, lo stesso discorso vale anche per via Sarenti, per via Andrea Costa, via Emilia Levante, Ponente e per tutti quei tratti di strade a 50 che sono dentro al tessuto urbano e dove quindi chiunque attraversi la strada, chiunque percorra questa strada con qualsiasi mezzo rischia la vita.
6: Siamo molto stanchi di questa situazione e sono tanti anni che lottiamo per una strada più sicura. Ci tengo a sottolineare che non è una lotta fra automobilisti e ciclisti, ma una strada più sicura per tutti e meno violenta, una strada più democratica e dove possiamo camminare tranquilli.
7: La sicurezza stradale viene in qualche modo vista come un tema un vezzo, un tema di pochi, quando in realtà è chiesto proprio da chi abita le città, da chi vive le zone. E soprattutto le parole di una mamma che ha perso la figlia in un incidente, che ci ha raccontato come questa fosse una morte evitabile. Tutti questi incidenti sono evitabili, c'è bisogno chiaramente di attenzione da parte di chi si mette alla guida, ma anche di infrastrutture che rendano possibile davvero l'utilizzo della strada da parte di tutti.
1: Non abbiamo paura delle primarie, dice il PD di Bologna, assicura il segretario provinciale Enrico Di Stasi. Ancora non abbiamo delle regole di ingaggio, ma se il partito a livello nazionale deciderà di mettere in campo anche questa opzione, la valuteremo, spiega Di Stasi, che puntualizza: crediamo che sia giunto il momento di mettere in fila quelli che sono gli obiettivi del centro-sinistra. A Bologna si è celebrata la giornata mondiale dedicata alla salute mentale, un convegno che ha messo al centro risultati e prospettive future del Recovery College, un luogo di benessere e non di cura. Nel servizio di Alessio Bertini, le voci di Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna, e di Fabio Lucchi, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda USL di Bologna.
8: Il diritto alla salute mentale al centro è il tema del convegno organizzato oggi a Bologna da Comune, AUSL e Unibo in occasione della giornata mondiale dedicata alla salute mentale. L'approccio è quello di creare una rete di cure e benessere, un ecosistema che mette insieme approcci e realtà anche differenti. Così è nato il Recovery College presso l'Alma Mater, non un centro di cura ma una scuola di benessere.
9: Lo sportello d'aiuto psicologico adesso è veramente a regime, mi spiego. Magari avevamo liste d'attesa fino a qualche anno fa. Adesso possiamo rispondere alle loro richieste praticamente in tempo reale. Quindi aiuto psicologico quando veramente il malessere è un malessere che inizia a essere, insomma, di una certa rilevanza. Il Recovery College è un modo anche per intercettare un po' prima questa possibilità di malessere. Quindi è già un modo per dialogare, stare insieme e parlare di argomenti che è un po' difficile parlare se non trovi un'occasione che è stata costruita ad hoc.
8: In città a Bologna crescono le richieste di aiuto e di accesso ai centri di salute mentale. Numeri in crescita a partire dagli anni del Covid, che coinvolgono soprattutto bambini e ragazzi, ma anche anziani.
10: Viviamo sicuramente un'epoca di incertezze, di preoccupazioni, le aspettative rispetto al futuro inducono soprattutto nelle nuove generazioni dei sentimenti di scarsa aspettativa, che magari unito ad un'erosione di quel tessuto sociale, di relazionale, che è comunque un fattore protettivo importante per la salute mentale dei singoli e delle popolazioni, può sicuramente contribuire ad un aumento della richiesta di aiuto.
1: Sabato torna a Bologna il Passamano per San Luca, giunto alla 24esima edizione. L'iniziativa rievoca la costruzione del portico e coinvolge grandi e piccini in un gesto collettivo e di solidarietà e valorizzazione della storia. Nel servizio di Gianluigi Lucarelli, le interviste a Filippo Galletti, coordinatore del Passamano per San Luca, e di Beatrice Borghi, direttrice della Festa Internazionale della Storia.
11: Bologna si prepara al tradizionale Passamano per San Luca, arrivato alla 24esima edizione. Sabato 17 ottobre, lungo il portico che collega il Meloncello alla Basilica, bambini e adulti formeranno una catena umana per passarsi bandiere del mondo e oggetti simbolici. L'iniziativa rievoca il gesto del 1677, quando i bolognesi trasportarono a mano i materiali per costruire il portico, un appuntamento della Festa Internazionale della Storia dedicato alla memoria, alla solidarietà e alla tutela del patrimonio culturale.
12: Rievocazione storica che rievoca quel gesto originario che accadde proprio il 17 ottobre del 1677, 349 anni fa, quando i cittadini bolognesi di ogni estrazione, senza distinzione di genere o di ceto, si misero uno di fianco all'altro e si passarono di mano in mano i materiali necessari per la costruzione del lungo portico. Quindi un gesto di solidarietà, di aiuto reciproco che vogliamo ricordare.
13: È confermato, come sempre, le bandiere del mondo che verranno issate nel piazzale antistante la Basilica, ma ci passeremo anche le formelle realizzate da Gianni Buonfiglioli, come ogni anno, che rappresentano proprio quel gesto, ripropongono quel gesto su terracotta, e poi dopo ricorderemo anche San Francesco, perché viene riproposto Francesco. Non a caso dietro di me sul tavolo potete trovare quelle formelle.
1: Parliamo del trekking urbano 2026 in programma sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre. Ci sono 20 itinerari per conoscere Bologna, il territorio metropolitano nel segno di San

0: Al centro quest'anno le celebrazioni francescane a 800 anni dalla morte del santo patrono d'Italia. All'interno della città metropolitana gli itinerari saranno 20 tra Bologna e fuori città, cimiteri monumentali e storici, ma anche luoghi sociali, artistici e culturali.
1: Un grandissimo appuntamento soprattutto per i bolognesi per scoprire curiosità e cose del proprio vicinato. Avremo palazzi storici che di solito non aprono mai al pubblico e sono 20 appuntamenti appunto in giro per la città, per le periferie e che coinvolgono anche la città metropolitana, non solo attraverso le tracce di San Francesco, ma anche i cimiteri monumentali, le chiese, i palazzi rigenerati. Insomma, viviamo città che sono in continua trasformazione, quindi abbiamo delle guide che sono anche preparate a raccontarci la storia più passata, più antica, ma anche più recente della nostra città, degli spazi che attraversiamo tutti i giorni.
2: Noi siamo molto felici come Antoniano, ma come famiglia francescana tutta, di poter accogliere questa opportunità. Abbiamo organizzato diversi appuntamenti, in particolare c'è un percorso che è stato selezionato anche da Trekking Urbano per rappresentare Bologna a livello nazionale, che è il percorso San Francesco Costruttore di Pace, che toccherà Antoniano, toccherà la chiesa di Santo Stefano, Piazza Maggiore e la chiesa di San Francesco.
3: E termina qui il nostro giornale radio. Grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento con la programmazione di Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
0: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Artù.
1: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
0: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
1: Osteria Re Artù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
2: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
3: Convivi ogni giorno con il dolore? Inizi la giornata con fatica? Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare, riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita gianlucachidichimo.com.
4: Questo è un annuncio per tutti gli ascoltatori. Tutti i giorni alle 16.20 e in replica alle 19.20 potrete ascoltare per 12 minuti il Manicomico con Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobazzi e Silvia Fava in regia.
5: Circa, l'orario è un po' approssimativo. Comunque lo riconoscete da questa sigla che adesso parte, prego.

0: divertitevi con noi, grazie, buongiorno.
1: Ciao!
2: Il Business Center 7 Gold di Bologna è sede polivalente che offre numerosi servizi. Centro congressi con bar e ristorante, uffici di varie metrature, il tutto situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, comodo alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900 o scrivi a info@centrocongressi7gold.it.
3: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Radio Italia, anni 60. Ricordi Beat.

lasagna. Quasi sempre si nega, qualche volta si dà. E semina i figli nel mondo

Adesso dammi solo un minuto per levarmi questo sapore amaro dal palato, sapore di passato, di un amore sciupato, di qualche cosa di perfetto che poi è cambiato. Non so di chi dei due possa essere la colpa, non mi importa, adesso ascolta ciò che

0: IRS, giornale radio sociale.
1: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Il genocidio continua nel silenzio. A Gaza oltre 2 milioni di persone continuano a vivere in condizioni umanitarie e sanitarie catastrofiche. Lo dice Medici del Mondo, che denuncia sfollamenti ripetuti, accesso alle cure fortemente limitato, sofferenza psicologica, malnutrizione e malattie provocate da condizioni di vita intollerabili. Compiti a casa, tornano gli sportelli sociali in 22 scuole contro la povertà educativa. Il servizio è di Anna Monterubianesi.
2: Tornano gli sportelli di segretariato sociale nelle scuole medie grazie a Compiti a casa, il progetto sostenuto da Con i Bambini contro la povertà educativa minorile. Il servizio è attivo in 22 istituti di Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia. Una volta a settimana docenti e famiglie trovano aiuto per pratiche scolastiche e un ponte con i servizi del territorio. Nelle prossime settimane i bandi nelle università partner per selezionare i tutor che affiancheranno online oltre 500 studenti in difficoltà. Il progetto, ideato da Fondazione De Agostini e Università di Torino, mette in relazione università, scuole e terzo settore per sostenere famiglie e alunni in difficoltà.
1: Fame di sapere, il report di Libera analizza gli esiti di 3 richieste di accesso civico generalizzato: i costi delle Olimpiadi Milano Cortina, la ricostruzione delle scuole nelle Marche dopo il sisma 2016 e le bonifiche nel bacino del Volturno in Campania. Il lavoro evidenzia un forte bisogno di trasparenza reale per garantire la partecipazione cittadina e prevenire i rischi di infiltrazione criminale. Più vicino, Emergency aprirà un nuovo ambulatorio di medicina di prossimità all'interno dell'ospedale Spallanzani di Roma. L'iniziativa vuole garantire il diritto alla cura alle fasce vulnerabili della popolazione e facilitare l'individuazione e la presa in carico di patologie infettive nella popolazione. E ora la cultura, incontro. A Milano torna il festival gratuito di Vidas, dedicato quest'anno alle ragionevoli utopie. Il servizio è di Patrizia Cupo.
3: Dal 16 al 18 ottobre il Teatro Franco Parenti di Milano ospita Incontro, il festival culturale promosso da Vidas, organizzazione che da oltre 40 anni assiste persone con malattie inguaribili e le loro famiglie. Il tema dell'edizione 2026 è Ragionevoli utopie. 3 giorni di incontri, laboratori, mostre e installazioni per riflettere su cura, futuro e possibilità di cambiamento. Tra gli ospiti, Massimo Recalcati, Vito Mancuso e Telmo Pievani. L'ingresso è gratuito.
1: Correre in salita, imparare a faticare anche fisicamente, è uno degli allenamenti più semplici per prepararci alla vita. Uscire dalla zona di comfort per esporsi allo sforzo non rende fragili, ma più capaci di sostenerlo. Per Alberto Pellai, autore di Come e perché educare la fatica alle nuove generazioni, si tratta di un ingrediente necessario nel kit di attrezzi dell'educatore. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
4: Radio Italia anni 60, un ricordo internazionale.

0: È mezzanotte e 58 minuti.
1: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione di Radio Italia anni 60. In studio Martina Mari. Sulla morte di Nicola Musiani, il 53enne picchiato il 19 luglio a Pinarella di Cervia, è morto 3 giorni dopo all'ospedale Bufalini di Cesena. È uscita la relazione conclusiva dell'autopsia. I suoi aggressori gli avevano inferto plurime lesioni traumatiche vitali, multiformi e a distribuzione multipolare. Due le aree più colpite, testa ed emitorace sinistro. Un quadro che esclude la genesi accidentale, che è indicativo di una colluttazione a dinamica complessa, ovvero una reiterata successione di traumatismi contusivi concentrati in un intervallo di tempo ristretto. Per quanto accaduto, 6 giovani del Forlivese, per lo più di origine straniera, tra i 17 e i 23 anni, sono stati via via bloccati dai carabinieri del nucleo investigativo di Ravenna e devono rispondere in concorso di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L'unico minorenne del gruppo ha ottenuto i domiciliari per poter andare a scuola e gli altri sono in cella. Parliamo di turismo. 27 milioni dalla Regione Emilia-Romagna per riqualificare gli alberghi. È stato presentato il nuovo piano di azione, obiettivo un'offerta turistica sempre più moderna. Nel servizio di Marcello Bartolini le interviste al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e all'assessora al turismo Roberta Frisoni.
3: La regione rilancia 27 milioni di euro per riqualificare gli alberghi. Viale Aldo Moro presenta il nuovo piano d'azione per un'offerta turistica sempre più moderna e competitiva. L'incremento di 7 milioni di euro si inserisce in un piano d'azione che prevede anche la revisione delle norme urbanistiche e della classificazione alberghiera, con l'obiettivo di favorire gli investimenti e contrastare il progressivo abbandono degli immobili turistici.
4: Dobbiamo investire sulla qualità. La priorità per l'Emilia Romagna è investire sulla capacità dei nostri servizi di aumentare sempre il loro livello di qualità, essere attrattivi sempre di più anche per un turismo internazionale. È il tipo di turismo che è in grado di garantire investimenti, che è in grado di garantire anche lavoro qualificato, lavoro giustamente ed equamente retribuito. Quello è il tipo di turismo su cui un territorio come il nostro deve e può puntare. Lo facciamo oggi con questo bando di finanziamenti a fondo perduto, le misure annunciate ovviamente dal vicepresidente Colla qualche giorno fa sul finanziamento e sostegno al credito sono anch'esse rivolte anche al settore turistico. Lo faremo in questo autunno con una discussione molto profonda, molto forte, con i comuni e con ovviamente anche le associazioni che rappresentano le imprese del ricettivo, per rinnovare sia le norme sulle autorizzazioni, sul funzionamento, sulla classificazione alberghiera in particolare, che sono molto datate e molto pesanti, molto burocratiche. Oggi l'innovazione ha portato a forme di ricettività molto diverse fra loro, ma anche le norme urbanistiche ed edilizie.
3: Il nuovo bando, che sarà definito nelle prossime settimane, prevede contributi a fondo perduto per le imprese ricettive.
5: Abbiamo bisogno di avere magari qualche regola in meno, ma più semplice e chiaro, meno burocrazia, aiutare gli operatori a fare gli investimenti con un contesto e con un quadro giuridico che sia per loro più accessibile. È chiaro che sono temi anche molto delicati, perché quando si tratta ovviamente anche di rigenerazione del territorio ci sono tanti aspetti da guardare. L'obiettivo che abbiamo condiviso anche con tanti sindaci, a partire dalla costa ma non solo, è quello di far supportare delle riqualificazioni del nostro patrimonio ricettivo, che è nato prima di altri nel mondo, ma che ha bisogno ovviamente di profonde innovazioni. Farlo con una visione nuova che tenga insieme tanti obiettivi, soprattutto ovviamente l'interesse pubblico, di avere un prodotto turistico che sia sempre di maggiore qualità.
2: I comitati Bologna Città 30, Salva i ciclisti e Via Toscana sono scesi ancora una volta in strada per dire stop alla violenza stradale, il rispetto dei 30 km orari e maggiori tutele per pedoni e ciclisti. Sentiamo le loro voci.
6: Siamo incontrati su Via Toscana insieme a tante famiglie, residenti, associazioni, per dire basta violenza stradale, basta, e per sancire che è necessario portare a 30 il limite di velocità su Via Toscana e rispettarlo e farlo rispettare. Questo, lo stesso discorso vale anche per via Malchia Sarenti, per via Andrea Costa, via Emilia Levante, Ponente e per tutti quei tratti di strade a 50 che sono dentro centro al tessuto urbano e dove quindi chiunque attraversi la strada, chiunque percorra questa strada con qualsiasi mezzo rischia la vita.
7: Siamo molto stanchi di questa situazione e sono tanti anni che lottiamo per una strada più sicura. Ci tengo a sottolineare che non è una lotta fra automobilisti e ciclisti, ma una strada più sicura per tutti e meno violenta, una strada più democratica e dove possiamo camminare tranquilli.
8: La sicurezza stradale viene in qualche modo vista come un tema, un vezzo, un tema di pochi, quando in realtà è chiesto proprio da chi abita le città, da chi vive le zone. E soprattutto le parole di una mamma che ha perso la figlia in un incidente, che ci ha raccontato come questa fosse una morte evitabile. Tutti questi incidenti sono evitabili, c'è bisogno chiaramente di attenzione da parte di chi si mette alla guida, ma anche di infrastrutture che rendano possibile davvero l'utilizzo della strada da parte di tutti.
2: Non abbiamo paura delle primarie, dice il PD di Bologna, assicura il segretario provinciale Enrico Di Stasi. Ancora non abbiamo delle regole di ingaggio, ma se il partito a livello nazionale deciderà di mettere in campo anche questa opzione, la valuteremo, spiega Di Stasi, che puntualizza: crediamo che sia giunto il momento di mettere in fila quelli che sono gli obiettivi del centro-sinistra. A Bologna si è celebrata la giornata mondiale dedicata alla salute mentale, un convegno che ha messo al centro risultati e prospettive future del Recovery College, un luogo di benessere e non di cura. Nel servizio di Alessio Bertini, le voci di Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna, e di Fabio Lucchi, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda USL di Bologna.
9: Il diritto alla salute mentale al centro è il tema del convegno organizzato oggi a Bologna da Comune, AUSL e Unibo in occasione della giornata mondiale dedicata alla salute mentale. L'approccio è quello di creare una rete di cure e benessere, un ecosistema che mette insieme approcci e realtà anche differenti. Così è nato il Recovery College presso l'Alma Mater, non un centro di cura ma una scuola di benessere.
10: Lo sportello d'aiuto psicologico adesso è veramente a regime, mi spiego. Magari avevamo liste d'attesa fino a qualche anno fa. Adesso possiamo rispondere alle loro richieste praticamente in tempo reale. Quindi aiuto psicologico quando veramente il malessere è un malessere che inizia a essere, insomma, di una certa rilevanza. Il Recovery College è un modo anche per intercettare un po' prima questa possibilità di malessere. Quindi è già un modo per dialogare, stare insieme e parlare di argomenti che è un po' difficile parlare se non trovi un'occasione che è stata costruita ad hoc.
9: In città a Bologna crescono le richieste di aiuto e di accesso ai centri di salute mentale. Numeri in crescita a partire dagli anni del Covid, che coinvolgono soprattutto bambini e ragazzi, ma anche anziani.
11: Viviamo sicuramente un'epoca di incertezze, di preoccupazioni, le aspettative rispetto al futuro inducono soprattutto nelle nuove generazioni dei sentimenti di scarsa aspettativa, che magari unito ad un'erosione di quel tessuto sociale, di relazionale che è comunque un fattore protettivo importante per la salute mentale dei singoli e delle popolazioni, può sicuramente contribuire ad un aumento della richiesta di aiuto.
2: Sabato torna a Bologna il Passamano per San Luca, giunto alla 24esima edizione. L'iniziativa rievoca la costruzione del portico e coinvolge grandi e piccini in un gesto collettivo e di solidarietà e valorizzazione della storia. Nel servizio di Gianluigi Lucarelli, le interviste a Filippo Galletti, coordinatore del Passamano per San Luca, e di Beatrice Borghi, direttrice della Festa Internazionale della Storia.
12: Bologna si prepara al tradizionale Passamano per San Luca, arrivato alla 24esima edizione. Sabato 17 ottobre, lungo il portico che collega il Veloncello alla Basilica, bambini e adulti formeranno una catena umana per passarsi bandiere del mondo e oggetti simbolici. L'iniziativa rievoca il gesto del 1677, quando i bolognesi trasportarono a mano i materiali per costruire il portico, un appuntamento della Festa Internazionale della Storia dedicato alla memoria, alla solidarietà e alla tutela del patrimonio culturale.
13: Rievocazione storica che rievoca quel gesto originario che accadde proprio il 17 ottobre del 1677, 349 anni fa, quando i cittadini bolognesi di ogni estrazione, senza distinzione di genere o di ceto, si misero uno di fianco all'altro e si passarono di mano in mano i materiali necessari per la costruzione del lungo portico. Quindi un gesto di solidarietà, di aiuto reciproco che vogliamo ricordare.
14: confermato come sempre le bandiere del mondo che verranno issate nel piazzale antistante la Basilica, ma ci passeremo anche le formelle realizzate da Gianni Buonfiglioli come ogni anno, che rappresentano proprio quel gesto, ripropongono quel gesto su terracotta, e poi dopo ricorderemo anche San Francesco, perché viene riproposto Francesco. Non a caso dietro di me sul tavolo potete trovare quelle formelle.
2: Parliamo del trekking urbano 2026 in programma sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre. Ci sono 20 itinerari per conoscere Bologna, il territorio metropolitano nel segno di San Francesco. Nel servizio di Alessio Bertini le interviste al presidente del territorio turistico Bologna-Modena Mattia Santori e alla responsabile dell'area cultura dell'Antoniano di Bologna Cinzia Vecchi.
15: Torna Bologna al trekking urbano. La 23esima edizione si svolgerà quest'anno sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. Al centro quest'anno le celebrazioni francescane a 800 anni dalla morte del santo patrono d'Italia. All'interno della città metropolitana gli itinerari saranno 20 tra Bologna e fuori città, cimiteri monumentali e storici, ma anche luoghi sociali, artistici e culturali.
16: Un grandissimo appuntamento soprattutto per i bolognesi per scoprire curiosità e cose del proprio vicinato. Avremo palazzi storici che di solito non aprono mai al pubblico, e sono 20 appuntamenti appunto in giro per la città, per le periferie, e che coinvolgono anche la città metropolitana, non solo attraverso le tracce di San Francesco, ma anche i cimiteri monumentali, le chiese, i palazzi rigenerati. Insomma, viviamo città che sono in continua trasformazione, quindi abbiamo delle guide che sono anche preparate a raccontarci la storia più passata, più antica, ma anche più recente della nostra città, degli spazi che attraversiamo tutti i giorni.
17: Noi siamo molto felici come Antoniano, ma come famiglia francescana tutta, di poter accogliere questa opportunità. Abbiamo organizzato diversi appuntamenti, in particolare c'è un percorso che è stato selezionato anche da Trekking Urbano per rappresentare Bologna a livello nazionale, che è il percorso San Francesco Costruttore di Pace, che toccherà Antoniano, toccherà la chiesa di Santo Stefano, Piazza Maggiore e la chiesa di San Francesco.
2: E termina qui il nostro giornale radio. Grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento con la programmazione di Radio Italia anni 60.
18: Anni 60, anni 60, anni 60. Il nome di Radio Italia.

0: È 1:59.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: I TG esteri dell'agenzia DIR.
3: Lo Yemen è tra i paesi più colpiti dalla fame a 12 anni dall'inizio di una guerra civile che si è riaccesa a fine settembre. Come avvertono le Nazioni Unite, 18 milioni e 300 mila persone soffrono di insicurezza alimentare acuta, 2 milioni e 200 mila bambini sotto i 5 anni sono gravemente malnutriti, di cui 500 mila a rischio sopravvivenza. In questo quadro il conflitto prosegue, con scontri di terra e attacchi aerei che causano morti e feriti tra la popolazione. Anche l'Arabia Saudita ha subito vittime dopo attacchi degli Houthi contro i propri aeroporti. Prosegue la progressiva ripresa delle forze etiopiche delle località del Tigray nel nord del paese. Dopo il capoluogo Mekelle, l'esercito è entrato anche ad Adigrat ed Adwa, città strategiche per l'alleanza di gruppi combattenti che a fine settembre ha dichiarato guerra al governo federale. L'11 ottobre è ripreso anche il traffico aereo all'aeroporto internazionale di Mekelle. In quell'occasione un funzionario governativo ha annunciato che avverranno profondi cambiamenti. Il conflitto però ha portato alla rottura